città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: perfetta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
8: Con Take and Drive vinci sempre tu!
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K hits.

0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
2: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
1: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eaton Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: canzone di qualche anno fa di Tiziano Ferro, si chiama Valore Assoluto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon lunedì. Lunedì 13 luglio 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Buongiorno intanto da parte mia, qui come ogni mattina dal lunedì al sabato, a darvi il buongiorno e ad augurarvi appunto una buona giornata, un buon ascolto dei nostri programmi, e quindi lo faccio anche questa mattina. Buon inizio di settimana, visto che è lunedì. Buone vacanze a chi in vacanza, buon lavoro per chi invece sta lavorando o ci sta andando, sono le 8 passate da poco. Insomma, qualsiasi sia la vostra giornata di oggi, spero sia una buona giornata, malgrado il caldo. Vabbè, è inutile stare qui sopra a parlarci, riparlarci tante volte, ci viene ancora più caldo, quindi sorvoliamo e cerchiamo di viverla comunque al meglio. Questa giornata, Radio BCS, beh, vi può fare buona compagnia e in queste vostre ore giornaliere con tanti programmi in diretta, a cominciare da questo, poi dopo le 9 c'è pure Gianni, riservato per due, e tutti i miei colleghi che si alterneranno davanti a questi microfoni fino a fine giornata. Quindi vi teniamo anche informati, sì, tanta musica, tante belle canzoni, ma anche tanta informazione e anche tante chiacchiere, dai. Insomma, anche oggi vi faremo buona compagnia, state con noi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Allora, subito dopo la prossima canzone vi leggo l'oroscopo, quindi sentiamo anche un po' che ci predicono le stelle per oggi, e poi daremo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora. Vi ricordo naturalmente anche l'appuntamento con la cronaca locale, il primo appuntamento della giornata è alle 9 meno 10 circa. E allora Gorgo e Zonevel con Loco Loco, e subito dopo l'oroscopo, a tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, lunedì 13 luglio. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Auguri a chi si chiama Enrico. Sant'Enrico oggi, buon onomastico. Tanti auguri ai festeggiati di oggi, a qualsiasi persona oggi festeggi qualche bella ricorrenza, compleanni, anniversari, insomma, onomastico come appunto chi si chiama Enrico. Tanti tanti auguri. E adesso cominciamo. Sentiamo un po' che predicono le stelle. Ariete. Allora, l'inizio della settimana richiede una marcia decisamente più morbida del solito. Lasciate che la giornata prenda la sua forma naturale, un passo alla volta, eh? Toro, un lunedì splendido e scorrevole per voi. La luna in cancro si unirà al sole e a Mercurio per inviarti un flusso di energia dolce e comunicativa. Gemelli, Marte nel vostro segno vi dona una grinta invidiabile per iniziare la settimana, ma l'attenzione del cielo oggi si sposterà anche sulle vostre sicurezze materiali e personali. Cancro, siete i protagonisti assoluti del cielo. Con il Sole, la Luna e Mercurio retrogrado, tutti stretti nel vostro segno, oggi la vostra sensibilità sarà una vera e propria bussola infallibile. Leone, e questo lunedì parte un po' in sordina, invitandovi a lavorare dietro le quinte. Venere in Vergine sposterà l'attenzione sul senso pratico e sulle piccole certezze quotidiane. Insomma, giornata che vi fa fare stare tranquilli, eh? Vergine, Venere nel vostro segno si coordina magnificamente con la splendida Luna in Cancro, regalandovi una profonda armonia tra ciò che provate e ciò che realizzerete. Bilancia. I pianeti in cancro mettono sotto pressione il settore della vostra carriera e delle vostre responsabilità, chiedendovi di gestire le situazioni oggi con molta diplomazia, Scorpione. Il cielo di oggi vi rigenera profondamente. Se siete in vacanza, la giornata è semplicemente perfetta. Se siete al lavoro, saprete volare alto sopra le piccole beghe quotidiane. Sagittario, questa combinazione planetaria vi chiede di andare in profondità e di risolvere alcune questioni pratiche o finanziarie rimaste in sospeso ultimamente. Fatelo oggi, Capricorno, questo lunedì metterà al centro dell'attenzione i vostri rapporti più stretti. Non irrigiditevi dietro i vostri doveri, mostrate la vostra parte più dolce e comprensiva. Acquario, oggi il corpo reclama attenzione, adottate ritmi più lenti e non fatevi travolgere dall'ansia di dover fare tutto e subito. Marte in Gemelli vi regalerà un'ottima dose di creatività comunque. Pesci, l'incredibile concentrazione di pianeti nel segno amico del Cancro risveglia il vostro settore dell'amore, della creatività pura e della gioia di vivere. Beh, dovrebbe essere una bella giornata. Beh, ve lo auguro con tutto il cuore. Tanti auguri a tutti, eh!

0: L'edizione 2026 di America di John Anani insieme a Marrakesh. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi. Fredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Fidati di me, non sono un lazzo.
13: prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: attivi in Iran e c'è stata la risposta dei Pasdaran, attaccate basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E intanto vola il petrolio e quindi guerra aperta ancora, come avete sentito, vola il petrolio perché in rialzo dopo le tensioni a Hormuz e quello che sta succedendo anche nelle ultime ore. E da Teheran ci arriva una comunicazione, attacchi degli Stati Uniti che vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Queste naturalmente le due campane, vabbè, ognuno poi dice la sua, questo è il problema. Passiamo a qualcosa che ci fa sorridere, va? Sinner fa il bis a Wimbledon, Zverev KO in 4 set. Incredibile vincere ancora, ci ha detto Sinner, ormai questo è veramente un alieno. Quando non ha potuto vincere perché ha avuto qualche problema di salute che ci auguriamo possa essere risolto, è comunque veramente un grande. C'è poco da dire, c'è poco da aggiungere. Torna il super caldo, purtroppo sì. Al via una settimana che ci porta anche fino ai 40 gradi, soprattutto in Sicilia e in Sardegna, ma anche qui in queste latitudini non è che le cose vadano meglio, anzi continua a far caldo e, come avete sentito, almeno per tutta la settimana non succederà niente. Anche piovuto un po', ma sinceramente non ha cambiato niente, ha fatto più caldo di prima, per cui vabbè, questa è la situazione. Poi ci sono gli incendi in varie parti dell'Europa, abbiamo visto anche in Francia, a Parigi brucia la foresta di Fontainebleau in fumo, 800 ettari di bosco, è successo a sud-est della capitale. Poi tra l'altro c'è stato anche un incendio che purtroppo ha portato delle vittime, ma non nei boschi, nelle foreste, ma in un locale. È successo a Bangkok, almeno 27 morti, pensate, e il bilancio è ancora provvisorio. Sto guardando le immagini che mi fanno venire in mente anche la strage di Capodanno a Cramontana. Ecco, le fiamme e la fuga, ci sono varie immagini impressionanti. Per il momento non si sa altro, le ragioni del rogo e tutto il resto. Vabbè, e abbiamo appena contato i morti in un altro incendio boschivo, in questo caso anche in Spagna. Anche qui da noi ogni anno ci sono incendi. Beh, speriamo non ci siano almeno delle vittime, anche se poi vittime ci sono sempre, animali, gli alberi che bruciano. Vabbè, andiamo avanti. Altre notizie che vediamo in primo piano, naturalmente anche l'altra guerra, quella in Ucraina, sì, perché purtroppo anche lì si continua a combattere e si continua a morire. Dalla Russia attacchi con droni su Mosca, 3 morti e 5 feriti, queste le ultime vittime che si contano praticamente. Poi ci sono state anche le esequie di Peppino Di Capri, l'ultimo saluto di Capri al suo Peppino. Anche qui, se volete, ci sono varie immagini da vedere, molto commoventi, molto affettuose per il loro beniamino, da Capri, dove si sono svolti i funerali di Peppino Di Capri. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso due bei successi degli anni 80 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: AHA con Stay on This Road, 1988, degli anni 80 anche naturalmente. La canzone di George Michael che abbiamo ascoltato prima era Fate, due splendidi pezzi di allora che abbiamo ascoltato grazie alla collaborazione di Roberto Gomme e di tutta Carrozzeria Biasion naturalmente. Ricordatevi le nuove promozioni di Roberto Gomme: controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme è semplicemente il migliore, vi aspetta allora presso la Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
2: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: J-Ax, Ipiaio, però anche no, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, lunedì 13 luglio 2026. Un altro incidente mortale in Romea. Muore a 20 anni, Carlo tornava da una serata con amici. Una serata passata a lavorare e terminata con gli amici e i colleghi un panino al McDonald's di Brondolo e poi il ritorno verso casa, dove però non è mai arrivato. Carlo Boscolo, 20 anni appena, residente a Rosolina, ma originario di Chioggia ovviamente, ha perso la vita alla guida della sua Audi A2 dopo essere uscito di strada attorno alle 6:30 del mattino, mentre percorreva appunto la statale Romea all'altezza di Sant'Anna di Chioggia in direzione Ravenna. Ancora una volta, a distanza di pochi giorni dall'ultimo incidente mortale, la strada puntellata da mazzi di fiori e capitelli torna a bagnarsi di sangue. I sogni e le speranze del giovane cuoco, che di strada ne aveva già fatta tanta e che ne stava facendo altrettanto, era, insomma, aveva una bella carriera davanti ed era anche nella squadra di, era nella squadra del ristorante Al Monte di Rosolina. Ecco, la vita insomma si è spezzata sull'asfalto della statale in una calda domenica di luglio. È stato il sindaco di Chioggia, Armelao, a dare per i primi la notizia del tragico incidente. Sul posto, all'intersezione con la vecchia Romea, sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, il SUEM, l'Eli Soccorso e i carabinieri. Infermieri e sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzo subito dopo che è stato estratto dalle lamiere, ma per lui non c'è stato nulla da fare se non avvisare la famiglia. La strada è stata chiusa per i rilievi e i soccorsi. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, l'uscita di strada è stata autonoma. Il giovane è finito nel fossato, fermando la sua corsa contro un albero. Ed è per questo che a margine dei rilievi dovranno essere visionate le telecamere, se ce ne sono sia pubbliche che private, e cercati i testimoni, raccolti tutti gli elementi utili ad approfondire il quadro all'interno del quale è avvenuto l'incidente, se si sia trattato di un errore, di una distrazione, di un malore o anche di un colpo di sonno. Tutti elementi al vaglio dei carabinieri e di cui il pubblico ministero di turno terrà conto. Carlo Boscolo, ricordiamo, è la quinta vittima della Romea da inizio anno. Ecco, una lunga scia di sangue, titola proprio l'articolo che ho qui davanti, e purtroppo è così. Un'altra notizia che riguarda la nostra città: degrado e vandali al parco comunale di Sottomarina, esattamente nella zona di Via Zeno. Ebbene, i residenti di un quartiere di Via Zeno a Sottomarina segnalano una situazione di degrado e di ordine pubblico che gravita intorno ad un piccolo parco comunale. La situazione è stata comunicata ripetutamente all'amministrazione, ne abbiamo già parlato anche noi. L'ultima mail risale all'8 luglio scorso, indirizzata al sindaco, al prefetto di Venezia e alle forze di polizia. La situazione che viene segnalata non è cambiata nel tempo, lamentano i residenti, non si sono intraprese soluzioni risolutive. Lo stato di degrado e di incuria in cui si trova il giardino è lo stesso da mesi: erba alta e non gestita, manca manutenzione del verde nel parco, mentre nel parcheggio c'è presenza diffusa di plastica, carta e rifiuti, con un livello complessivo di degrado incompatibile con un'area pubblica frequentata anche da famiglie e bambini, lamenta chi vive nella zona. Ma non si tratta solo di erba alta e incuria, ma anche di frequentazioni. A quanto affermano i residenti, la zona è frequentata da ragazzi, minorenni e maggiorenni che si sentono liberi di tenere comportamenti incivili, di insultare i passanti e di generare situazioni di tensione che residenti e passanti avvertono come poco sicure. Si parla di danneggiamenti a beni pubblici e privati, di disturbo della quiete pubblica e di potenziali rischi per le persone. Siamo esasperati, affermano. Quest'ultima mail, al pari delle altre, sollecita l'amministrazione ad intervenire suggerendo una serie di misure che potrebbero alleviare i disagi per chi vive nell'area, sollecitando quindi un incontro per poter confrontarsi sulla situazione. Sembrerebbe che l'assessore alla pubblica sicurezza, Matteo Penzo, che da poco ha il mandato, abbia potuto leggere quest'ultima PEC e non le precedenti, e che, resosi conto comunque della situazione, abbia deciso innanzitutto di incontrare i residenti e cercherà di fissare un appuntamento per i prossimi giorni. Vediamo insomma se si troverà qualche soluzione finalmente. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto e il tempo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento leggero moderato, eccetto qualche diminuzione anche sensibile dove pioverà magari questa notte, ma soprattutto in montagna. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Baby K con la sua Tucca Macarena, che dovrebbe essere un miscuglio fra Tucca Tucca e Macarena insieme. È la canzone dell'estate di Baby K. Ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: canzone che abbiamo scelto questa mattina, che risale a lontani anni 80, dove veramente abbiamo goduto di tanti bei successi degli Spandau Ballet, che vi dicevo abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Salutiamo Gioielleria Ballarin, naturalmente a voi ricordiamo i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage che sta andando sempre tanto forte sia per lui che per lei, che tra l'altro è accompagnato da una promozione da Gioielleria Ballarin. Acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, mi raccomando. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS chiama Nuccia, rispondi Nuccia, buongiorno.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Qui base Nuccia.
0: Sì, ecco, qui è base terra, Nuccia.
1: Base Radio BCS.
0: È per aria naturalmente, come sempre, quindi.
1: Sì, come sempre, qualche volta, come tutti.
0: Ecco,
1: no?
0: Sono un po' per aria. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, buon 13 di luglio, cari amici, oggi è lunedì.
1: Lunedì, un ecco. Lunedì buono?
0: Penso di sì, a me piace, come lunedì piace, a te piace questo lunedì, che lunedì è?
1: Ma lunedì è sempre una giornata un po' così, però va bene, dai,
0: tutto ne prendo atto, che vuoi.
1: Ma
0: che
1: poi
0: ti dica?
1: D'estate, lunedì, domenica, non è che
0: non lo so, deciditi,
1: non ti accorgi, Lucia, tanto delle festività.
0: Io saluto
1: eccetera.
0: Tutti gli amici che sono a Chioggia in vacanza in questo momento,
1: in vacanza,
0: un occhio
1: bravo.
0: Di riguardo ce l'abbiamo per i nuovi ascoltatori, ma noi ci coccoliamo anche quelli vecchi, cioè
1: ma soprattutto
0: gli abitanti locali
1: loro.
0: Che anzi salutiamo con tutto il cuore, amici, amiche. Ben trovati.
1: Pochetto,
0: noi sopravviviamo grazie a questo, cara Nuccia,
1: certo.
0: Che dobbiamo fare. Si dovrà pure campare, diciamo. Allora, è stata una domenica bellissima, con la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Io ho goduto, cara Nuccia, dell'ultimo game, penso in una partita che è durata qualche ora, io sono entrato proprio nel game conclusivo, quindi ho visto un minuto e mezzo di partita, però ho vissuto l'emozione della vittoria, che forse è il momento più bello, no?
1: Beh, io
0: alla fine.
1: Non capisco se c'è qualcuno che ha assistito tutte le quattro ore.
0: Sì,
1: sinceramente
0: sì.
1: È un masochista.
0: A me è capitato, qualche partita di vederla. Ieri mi ero dimenticato, a un certo punto mi sono svegliato dal mio torpore domenicale, ho detto oh mio Dio c'è Sinner, e sono andato a vedermi giusto proprio il finale e la premiazione.
1: Io non riesco neanche a vedere i 90 minuti di una partita di calcio.
0: Ecco, figurati le 3-4 ore delle partite di tennis.
1: No.
0: È stata una vittoria bellissimissima, davvero bellissimissima.
1: Bene, bene.
0: Complimenti a Sinner, seconda volta di seguito campione a Wimbledon, premiato addirittura con la coppa direttamente dalle mani di Kate Middleton, Caranuccia.
1: Wow!
0: E c'era anche il marito, c'era il principe William, poi
1: c'era
0: si è trattenuto con il principino, insomma, capisci? Guarda che sono belli onori, cioè tu sei lì, insomma, pensa, stringere la mano a Kate Middleton, uno direbbe sti cazzi, capito come. Ma la cosa che mi è piaciuta di più, Caranuccia, è la sportività del tennis. Io ieri, quando stavo ascoltando loro che finita la partita fanno l'intervista in campo, una cosa che non si è mai vista nel calcio, e neppure ho sentito delle parole che non ho mai sentito in una partita di calcio. Quello che ha perso, cioè Zverev, ha detto complimenti a Sinner, sei veramente il più forte del mondo. Io in una partita di calcio non l'ho mai sentito una basilica, cioè non è che uno vince e l'altro dice fai complimenti.
1: Il calcio è tutta una roba per conto proprio.
0: Se tu avessi perso avresti detto sicuramente l'arbitro non ci ha dato un rigore, questa è la prima cosa che avresti detto.
1: È successo anche nel tennis, però ogni tanto
0: ma
1: qualcuno
0: raramente.
1: Si è lamentato per l'arbitraggio.
0: Devo dire che la sportività del tennis, cari amici, deve essere di insegnamento a
1: sono
0: tutti
1: signori,
0: gli sport. Sono
1: poi,
0: signori.
1: Ecco,
0: sono
1: è
0: signori.
1: Questo, gli sportivi sono dei signori, quelli che fanno, sono sportivi veramente nel cuore,
0: certo.
1: Nell'animo.
0: Quelli che danno tutto, poi però sanno riconoscere se uno è più bravo. Io lo trovo una cosa bellissima, cioè è inutile nascondersi, c'è uno più bravo nella vita.
1: Sul calcio non
0: c'è
1: mai.
0: Abbiamo molto da imparare, cari amici, sul calcio, perché effettivamente dovremmo imparare a riconoscere quando uno è più bravo e stringergli la mano. Questa sarebbe
1: giusto,
0: davvero la cosa giusta.

0: come l'ho scoperto, perché ogni tanto, che Ranuccia, bisogna anche cercare nuovi rivoli, stavo scrollando, certo, sui social, e mi è apparsa praticamente la pubblicità dell'uscita di questo progetto di due giovani ragazzi, in verità, che non conoscevamo, insomma, sono veramente totalmente nuovi, e io ho ascoltato con curiosità, perché come sono partite le prime note ho detto: ah, cavolo, che sound bellissimo che stanno facendo questi ragazzi, andiamo a conoscerli un pochettino meglio. E ascoltando la canzone ho scoperto che hanno fatto un pezzone incredibile. Non sono famosi, non sono in questo
1: non
0: momento,
1: ancora, perlomeno,
0: non ancora,
1: ecco,
0: ma secondo me c'hanno le carte in regola per diventarlo. Io ve la faccio ascoltare, io mi sono innamorato dalle prime note di questo pezzo, adesso ve lo butto là, sentite voi, ditemi
1: come
0: che cosa ne pensate. Si chiamano Young Pulse, si
1: è
0: chiamano.
1: È il nome del duo,
0: del
1: insomma,
0: progetto, del esattamente. Progetto. La canzone è un po' paraculo, sai che ci servono un po' quelle cose estive, no? Si chiama Milano Formentera, che ti dà un po' quell'idea, un po' così.
1: Diretto.
0: Sound che sembra funky anni 70, insomma, un pezzo secondo me che è veramente molto molto bello. Faccio ascoltare.
1: Mi hai messo la curiosità, certo.
0: Era questo l'intento, ascoltiamocelo insieme.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Richest e Young Pulse, per chi c'era negli anni 80 si ricorderà di un gruppo che si chiamava Tom Tom Club. Fanno un po' quel sound lì, te sì. Le ricordi? Quelli che facevano le chicchi.
1: Sì, me lo ricordo.
0: È
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po'
1: sì.
0: Quel genere musicale lì. Quindi...
1: Cosa sono? Giovani pulsazioni questi qua?
0: Sì, giovani pulsazioni.
1: Cosa devono metterli in evidenza?
0: Certo,
1: perché sono giovani.
0: Perché sono giovani.
1: Ma io non lo so.
0: La voce della cantante si chiama Elasi, cominciamo a conoscerli un po' meglio. Genere, appunto, stile un po' italo disco, boogie, quella roba lì che andava molto negli primi anni 80, fine anni 70.
1: Milano Formentera, ecco. Va il successo di Roma Bangkok?
0: Non lo so, vediamo se questo nuovo itinerario estivo ci porterà delle
1: visto
0: esplorazioni.
1: Visto che parliamo di itinerari aerei.
0: Interessante. Spazio novità, grazie in questo passaggio sì. Anche ai nostri partner Planet Bike. Ecco, in vacanza Milano Formentera, no in bicicletta secondo me, perché ci mettete un pochetto,
1: è lunghetta, no per girare in città per esempio è l'ideale, intorno alle zone di campagna eccetera. Ci sono tanti tipi di bicicletta da Planet Bike, soprattutto bici elettriche, un vastissimo assortimento, bici di qualità superiore, andatele a vedere, ci sono ben oltre 100 bici in esposizione e potete pagare con comodo. Ricordatevi anche che è anche officina specializzata Planet Bike, si riparano tutte le biciclette, quindi viale Mediterraneo, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutti tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: passione, diciamo, per la nostra famiglia.
1: Che è successo alla mamma di Silvia?
0: È uscito un paio di volte perché c'erano dei momenti, degli snodi del match dove evidentemente l'agitazione era alta.
1: Ah.
0: Allora lei si è un attimo
1: un po' ansiosa. Uscire.
0: Ecco, allora Jannik Sinner con la coda dell'occhio vedeva la mamma agitata, allora ha cercato di vincere anche per la mamma, capito? Che cosa è libro cuore, questo è praticamente pagina di libro cuore.
1: Capisco benissimo la mamma,
0: certo,
1: perché io non mi è mai successo, ma avessi un figlio che partecipa a delle competizioni così così importanti,
0: beh, naturalmente
1: mi agiterei parecchio anch'io.
0: Dobbiamo dire la verità, insomma, cuore
1: quindi
0: di mamma
1: normale, quindi
0: si fa riconoscere, è vero. Quindi complimenti ancora a Jannik Sinner, che dimostra anche una grande attenzione, insomma, alla famiglia. Poi ieri, quando ha finito, è andato a festeggiare col suo team, super elogiato proprio con la mamma. È stato un momento di grande commozione generale. Poi parole al miele anche per altri sportivi vincenti. Ha parlato di Kimi Antonelli, ha parlato
1: dei
0: suoi colleghi,
1: si cambiano spesso complimenti fra di loro.
0: Bravissima,
1: certo.
0: Ha parlato di Cobolli, dice che bello questi italiani giovani che vincono, no?
1: Ecco. Lui ormai è un tennista anziano,
0: No, belli questi giovani, si è messo anche lui, che belli questi giovani italiani che vincono, quindi è stata una cosa
1: di altri.
0: No. E quindi è stata una cosa davvero molto bella. Effettivamente c'è un'Italia che vince, tu togli il calcio, tutto il resto va molto bene, capisci? Quindi
1: questo dovrebbe farci riflettere.
0: Però è anche vero che stiamo imboccando la strada giusta. Ad esempio, la nostra nazionale sta effettuando la sua ricostruzione e nell'ultimo weekend è arrivata la notizia che hanno scelto Paolo Maldini,
1: si ho sentito,
0: insieme a Leonardo come due volti per la ricostruzione. Io, tra l'altro, pur essendo dell'Inter, Paolo Maldini ha una storia tutta rossonera.
1: Sì, milanista.
0: Ammetto che è una scelta giusta, cioè ci sono alcuni campioni che, l'abbiamo sempre detto, non hanno colori, giusto. Perché parlavamo prima di sportività, Paolo Maldini è sempre stato un grandissimo, era del Milan, certo, era un grandissimo giocatore del Milan.
1: E poi è l'unico che è stato menzionato dalla Shakira nella canzone dei mondiali,
0: ti pare poco?
1: Para Maldini.
0: Ti pare poco.
1: È stata una premonizione, secondo me.
0: Probabilmente
1: un suggerimento, oppure un suggerimento.
0: È quello che si chiama un endorsement, una sorta di raccomandazione, diciamo. In qualche maniera così un po' occulta, che però evidentemente è arrivata. Quindi Maldini sarà da lì che ripartiamo, e adesso attendiamo anche il nome dell'allenatore, vedremo chi sarà. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 2000.

0: Due voci femminili, due canzoni bellissime, Simply the Best, questa volta ci ha raccontato due canzoni, due hit degli anni 2000 con Il Tempo Non Inganna di Malika Yen e poi una strepitosa Amy Winehouse con Back to Black.
1: Che belle.
0: Erano belle canzoni, erano due grandi artisti, sono due grandi artiste.
1: Assolutamente sì, due grandi voci anche,
0: voci,
1: particolari,
0: voci,
1: eccetera. Grazie naturalmente a Super Coffee Shop. Salutiamo Super Coffee Shop, grande protagonista di questo appuntamento. Super Coffee Shop, bar, caffetteria, ricordiamolo, e anche rivenditore di macchine del caffè, sempre in offerta tra l'altro. Ci sono sempre delle ottime occasioni. Andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta. ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Lunedì mattina 13 di luglio, buongiorno, c'è Riservato per Due, abbiamo Nuccia, buongiorno Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E poi ci sono io che sono Gianni, piacere. Allora senti, è tempo di parlare ancora di Wimbledon, poi chiudiamo, l'ultima cosa da dire, per dare qualche informazione su questo torneo, perché così affascinante. Intanto pensa, è il torneo più longevo, è nato addirittura nel 1877.
1: Però ne
0: quindi,
1: ha di anni.
0: Ne ha di anni, pensate, giusto per dare un paragone, gli altri grandi tornei del grande slam, quindi quelli più importanti del circuito, sono nati dopo. Gli US Open sono del 1881, solo qualche anno dopo, ma comunque più tardi. Gli Open di Francia, Roland Garros del 1891, l'Australian Open del 1905. Quindi prima di tutto c'è stato il torneo di Wimbledon, Caranuccia. Un torneo importante che ha visto grandi protagonisti e che gli italiani hanno vinto proprio grazie a Sinner. Cioè questa è un po' la notizia, non è che abbiamo una storia poi così ricca di vittorie, non è stato proprio Sinner a portarci la vittoria all'interno di questo torneo.
1: Sì, abbiamo vinto altri tornei in passato, ci mancava Wimbledon.
0: Ecco. Per seguire questo torneo ci sono sempre grandi personaggi. Ieri ad esempio nel parterre c'erano veramente dei gran nomi, anche tra il mondo degli attori che hanno voluto partecipare. Ad esempio c'era Dustin Hoffman in prima fila, non so se
1: ho visto le foto. Immagini, sì.
0: C'era Nicole Kidman, c'era Ben Stiller, c'era Jennifer Lopez tra l'altro, insomma era veramente...
1: Però...
0: Sai che emozione, adesso mi stavo immaginando, no? Perché tu dici una roba così, che bello, ci sono questi artisti, però sinceramente giocare davanti a personaggi così famosi,
1: ma loro ne sono, questi ad alto livello ne sono abituati,
0: dici,
1: perché
0: non
1: sempre
0: lo so.
1: C'è qualche personaggio importante che non ho capito bene se partecipano perché sono appassionati di tennis o solo per farsi vedere, insomma, di pubblicità in giro.
0: un po' l'uno un po' l'altro, semplicemente magari sono curiosi di partecipare magari ad un grande match. Poi nella Royal Box c'erano anche alcuni ex tennisti famosi, c'era Edberg, c'era Hewitt, Krajicek, insomma gente che ha giocato a tennis in passato, e poi naturalmente la Royal Family con due figli della coppia reale, William e Kate, che erano lì. Uno invece non ama molto il protocollo, per cui è rimasto a casa.
1: Chi?
0: Si rompe le scatole, quello piccolino, Lewis.
1: Lewis? Sì, è ancora piccolo.
0: Si rompe le scatole con queste robe un po' troppo formali, allora sta a casa.
1: Come ti capisco, Lewis.
0: Mi sembra il più intraprendente della famiglia. Senti, mettiamo una bella canzone, c'è Giovanotti insieme ad altri.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Nostalgia di Madonna 1989, proprio a cavallo tra la fine dell'89 e l'inizio del 90, perché poi l'album in verità usciva nei primi giorni degli anni 90, caranuccia.
1: Grazie per avermelo ricordato.
0: Prego,
1: io me lo sono
0: importante.
1: Gustato in una maniera incredibile.
0: Stiamo parlando di Vogue, una delle canzoni più famose.
1: E amo molto questo pezzo di,
0: certo,
1: Madonna, devo dire.
0: Una delle più amate di Madonna in assoluto.
1: Sì, veramente.
0: Celebrava questo ballo, tra l'altro molto facile, perché anche quelli scarsi come me potevano farlo, cioè dovevi metterti in posa tipo da modello, no?
1: Sì, e cambiavi, così. Sì, tiravi sul braccio, ti
0: guarda,
1: tiravi.
0: Sul voguing ci arrivavo anch'io, voglio dire. Fino
1: l'abbiamo
0: lì.
1: Fatto tutti davanti allo specchio di casa.
0: Un po' di voguing.
1: Sì, ecco. Era ancora giovane,
0: potevi fare ancora, esibirti in questo modo.
1: Assolutamente.
0: Era
1: sì.
0: L'appuntamento con i ricordi, era lo spazio dedicato ad Unforgettable.
1: Sì, ringraziamo Falegna Maria Padoan e Stile Design e i tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, naturalmente, quindi lo Stato italiano che dà questa possibilità. Se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, passate prima a vedere gli showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Da 5 minuti e mezzo sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
9: Salida del vuelo con destino

0: Il mattino. Allora, hanno un problema negli Stati Uniti, anche forse più di uno, ma quello di cui stiamo parlando è abbastanza fastidioso. Sono alle prese con una epidemia di diarrea acuta, caranuccia.
1: Poverino.
0: Che fastidiosa, eh? Che vuoi dire una cosa? Migliaia di persone hanno un'infezione causata a quanto pare da un parassita preso mangiando dei vegetali crudi.
1: Sì, può succedere.
0: Può succedere. Il problema è che questa cosa dura anche parecchio, cioè per riuscire a superarla in maniera naturale ci mettono anche 10 giorni, ma sai, 10 giorni di diarrea, insomma, è una roba abbastanza difficile, no?
1: È un disastro.
0: È un disastro.
1: Se,
0: certo,
1: devi andare al lavoro, fare delle cose, che tu abbia l'esigenza di avere sempre un bagno a portata
0: non
1: di mano.
0: È così, non è matematico.
1: Non è così semplice.
0: Non è matematico.
1: No.
0: Come funziona? Praticamente c'è un parassita che si trova nell'ambiente, che si è, come dire, appropriato di questi vegetali che mangiano gli americani. E questa, su questa produzione, essendo diffusa poi in tutto quanto il paese, la gente consumandola e non lavando bene purtroppo la verdura lo contrae, e quindi praticamente ha questo problema che dopo dura per diversi giorni. Tutto nasce tra l'altro da un provvedimento fatto dal governo Trump, che ha un po' abbassato i controlli sul cibo.
1: Ah, ecco.
0: Perché poi c'è sempre il genio dietro a queste cose.
1: Ma sai, lui non ha tempo a stare dietro,
0: ma
1: queste,
0: no,
1: cose,
0: ma
1: figurati, fare le guerre.
0: Ecco, lo scorso anno il programma FoodNet per il controllo del cibo da parte dei centri per il controllo della prevenzione delle malattie aveva interrotto le attività di sorveglianza, hanno detto sono soldi buttati. È stato in particolare il segretario alla salute Robert Kennedy che ha fatto questo tipo di uscita, e in effetti subito quest'anno hanno avuto proprio il riscontro che erano soldi buttati, quindi c'è la gente che va al bagno di continuo.
1: È tremendo, ragazzi,
0: tremendo,
1: a parte che
0: tremendo.
1: Penso sarà successo una volta nella vita un po' a tutti.
0: Sì,
1: è vero, io mi ricordo una situazione in particolare
0: imbarazzante,
1: che tu non so. Sì, sì, eravamo insieme, mi ricordo quella mattina che sono
0: diretta.
1: Scappata via.
0: Può essere, insomma.
1: Non per un virus, perché poi la diarrea può venire per tanti motivi,
0: certo.
1: Mangi qualcosa che ti ha fatto male, eccetera. In quel caso io...
0: Colpo d'aria a volte anche.
1: Comunque possono essere, soprattutto cibo guasto, può
0: cibo,
1: succedere.
0: Sì, cibo, sì.
1: Ecco, a me è successo che ho mangiato la marcigliana, non per dare colpa a nessuno.
0: Ah, ok.
1: Facevo parte della squadra, io ero vestita e tutto. E avevano portato dei fagioli con le cotiche,
0: okay.
1: E li avevano lasciati sotto il sole tutto il giorno. C'è gente che è finita in ospedale,
0: Perché
1: picchia. Poi alla sera e tu sei macinato tutto lì. E io sono venuta al lavoro la mattina dopo, pur avendo mal di pancia, eccetera. Ho dovuto andarmene a casa perché me la stavo facendo sotto.
0: Terribile.
1: Se sei a casa, insomma, t'arrangi.
0: Beh, in qualche modo dici sì.
1: Ma se sei in giro, guardate, ecco. Sono sofferenze inaudite.
0: Certo. Insomma, gli americani hanno questo piccolo problema. Sono 30 stati colpiti, quindi se andate in America, insomma, state attenti a quello che mangiate, che
1: amici,
0: per non finire.
1: Non è nei miei programmi andare in America.
0: Io solo verdure dell'orto,
1: cioè,
0: di orto italiano, ecco, di orto italiano. Non voglio roba americana. La musica di BCS, tra poco con Elissa.

0: Fabrice Di Martino con musica leggerissima, è un successo meraviglioso di qualche anno fa, quanto l'abbiamo ascoltato, quanto l'abbiamo ballato. Forse
1: è vero, è stato un grande successo.
0: Sì, sanremese tra l'altro.
1: È uscito da Sanremo 2021, certo.
0: Esattamente, è stato veramente un successo importantissimo, complimenti, perché poi da lì hanno costruito un po' la loro carriera.
1: Esatto.
0: No? Sono arrivati quasi a sorpresa con musica leggerissima e poi sono diventati molto molto amati nel nostro paese. 10:24 del mattino, quasi 10:25, buon lunedì, buon inizio settimana.
1: Buongiorno di nuovo, buon inizio di settimana anche,
0: ecco,
1: da parte mia.
0: Tra poco torneremo a parlare questa volta di dolori alla schiena, non alla pancia, e quindi
1: non farmici pensare.
0: Sempre dolori sono, cari amici.
1: Cioè,

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È tornato Jolien alle nostre giornate, cari amici, con la canzone nuova che ci ha accompagnato nel cuore dell'ora. Ancora buongiorno, bentrovati
1: buongiorno,
0: a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, stiamo parlando di problemi fisici, abbiamo parlato della diarrea che ha investito gli americani. Parliamo adesso invece di mal di schiena, che è un problema che è molto comune in verità a tutte le latitudini.
1: Tutti.
0: Anche i personaggi famosi soffrono di mal di schiena.
1: Perché cosa sono? Alieni loro?
0: No, assolutamente.
1: Sono terrestri come noi?
0: Soprattutto quando fanno dei lavori che in qualche modo sono faticosi e usuranti, perché anche gli attori, non pensiate che siano tutti lavori rose e fiori,
1: sì,
0: capisci?
1: Sì, certo, ecco. È faticoso anche quello.
0: In questi giorni, ad esempio, Rocco Siffredi è presente.
1: Quello poi comincia a diventare faticoso, soprattutto quando hai una certa età.
0: Ha fatto outing, ha detto: guardate che io non riesco più a reggere certi ritmi sul set. Sapete che lui fa quel tipo di lavoro lì.
1: Sì, tutti sappiamo che lavoro fa, ecco, Rocco Siffredi.
0: Dal 2025 è tornato, tra l'altro, a fare film.
1: Di nuovo.
0: Ecco, sembra che funzioni tutto, cioè a 62 anni va tutto bene. Mm-hmm. Ok. Tutte le prestazioni sono ok, il problema è che è faticoso, cioè a un certo punto lui finisce che ha dei dolori alla schiena pesanti, amici.
1: Vedi?
0: Perché sai che poi devono fare tutte quelle robe da contorsionisti, si mettono, cioè non lo fanno come noi comodi, ok?
1: Loro devono fare spettacolo.
0: Quindi prende la donna, la gira, anche lui, sai, tutte posizioni. E diventa difficilissimo, cioè, quindi dice veramente: io non ce la faccio più, ho dei dolori terribili, insomma. Quindi noi che stiamo lì a guardare, che pensiamo che sia tutto facile, diciamo: ma come fanno questi attori? Fanno che poi hanno mal di schiena pure loro, capito?
1: Perché invecchiano anche loro.
0: Invecchiano anche gli attori.
1: Questo dovrebbe anche consolarci un pochino.
0: Voi avrete sicuramente pensato che la parte usurante fosse un'altra, invece no, il problema è la schiena, avete capito?
1: Ma Rocco Siffredi è tutto particolare. Non fa testo, ecco, non fa testo.
0: Ecco, quella roba lì non si è usurata la schiena. Tra l'altro ha fatto anche un film, tra virgolette, diciamo normale, e infatti oltre alla sua carriera da pornattore ha realizzato anche una pellicola che si chiama Blue per la regia di Eleonora Puglia, che sarà nei cinema dal 23 luglio. E non è hard, cioè un altro tipo di pellicola, anche se in verità c'è qualcosa di particolare, perché indaga il rapporto dei giovani e la sessualità, soprattutto di questa tendenza degli adolescenti che vogliono in qualche modo pubblicare i propri rapporti intimi su OnlyFans, che sta diventando un rivolo di business molto diffuso. Il film si incentra su questa cosa qua. Sai che
1: inquietante
0: molto molto, perché sono soldi facili e c'è chi invece dice: pur di lavorare, faccio sta roba qua, hai capito?
1: Bisogna anche avere il carattere adatto, personalità adatta per farlo.
0: Sicuramente.
1: Io sinceramente, lasciate perdere adesso che sono vecchia, ma neanche da giovane mi sarebbe mai venuto in mente di fare.
0: Siamo altre generazioni, caranuccia.
1: No, non credere, perché anche

0: E Billy Joel ed River Dreams. Prima invece abbiamo ascoltato Irene Grandi con Che vita è, che belle queste belle canzoni degli anni 90 in questo Simply the Best offerto da Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale che è gratuito tra l'altro. In caso di incidente poi avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Affidatevi con tranquillità a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Chiosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Tu conosci Milano Wine Bar?
13: Conosci i nostri cocktail?
12: I nostri aperitivi?
13: I nostri ricchi buffet?
12: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
13: Tuffati nella Milano Experience.
12: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
13: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
12: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
13: Viale Trieste, Sottomarina.
12: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
13: Milano Wine Bar.
14: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
13: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
14: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
13: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
14: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Ada, tra l'altro, parlando di cinema, c'è un lutto questa mattina. Io non lo conosco, ma tu sai che nel cinema non sono ferratissimo. Ma quindi...
1: infatti, io non volevo neanche parlartene perché pensavo non lo conoscessi.
0: Infatti, non so chi sia.
1: No, invece è un attore
0: Sam
1: famoso.
0: Sam Neill è famoso perché ha fatto Jurassic Park e poi decine di grandi film, dicono. Quindi, evidentemente, è uno molto famoso.
1: Ma neanche la faccia non ci dice niente.
0: Ma zero, assoluto proprio. Quindi, ma ripeto, sono io quello, sai che il cinema non sono preparato.
1: No, io ho visto parecchi film.
0: Aveva 78 anche... anni, poi alcuni film anche importanti, Lezioni di piano.
1: Lezioni che ho visto.
0: Di cui ho la colonna sonora, ma non ho visto il film. Bellissima
1: allora,
0: colonna sonora.
1: Jurassic Park.
0: Jurassic Park, uno, assolutamente.
1: 3 e poi l'ultimo.
0: Ah, ok.
1: Ne ha fatti parecchi.
0: Quindi è stato giurassico più volte. E poi è una carriera che affonda le radici addirittura negli anni 70, insomma ha fatto davvero tanti film importanti. Lo cito perché, sapendo appunto che erano tutti film famosi, immagino che molti di voi lo conosciate, insomma.
1: Assolutamente, quindi... sì, anche perché tutti noi abbiamo visto Jurassic Park.
0: Esatto.
1: Solo Gianni non l'ha visto, ma che vuoi
0: fare? Ma perché
1: fare?
0: I dinosauri mi sembra una roba talmente lontana, non capivo il senso, perdonami. Non ho capito.
1: Dopo te lo spiego, ti faccio un disegnino dopo, va
0: non
1: bene?
0: Mi attira, Jurassic Park non mi attirava, cara Nuccio, però...
1: Ma neanche la famiglia tua, neanche tua figlia, strano.
0: No, ma non gliel'ho mostrato, quindi sai.
1: Beh,
0: che
1: adesso grandicella potrebbe,
0: ma probabilmente da sola se lo guarderà, ecco. Insomma, cosa vuoi che ti dica?
1: Ecco, glielo consiglio perché comunque è affascinante.
0: Comunque, un ricordo per un grande attore, evidentemente, che ha fatto delle cose molto,
1: esatto,
0: molto belle.
1: Esatto, sì, di origine neozelandese,
0: sì?
1: Nato anche in Irlanda, ma poi diventato famoso, tranne
0: attore
1: che
0: internazionale,
1: a casa di Gianni,
0: tranne che a casa
1: internazionale.
0: Mia. Ecco, bello, perché mi sento specialmente ignorante, mi sento.
1: Vabbè, dai.
0: 10:54 del mattino, cara Nuccia, mettiamo

0: canzone di Mark & Cremon, amici, si chiama Partenope da Radio BCS. Allora, a proposito, visto che abbiamo parlato di cinema, volevo segnalare proprio questa sera su Italia 2, non Italia 1, caranuccia. Sai che
1: Italia
0: c'è
1: Italia 2, sì, lo guardo Italia spesso 2. Perché fanno dei film dell'horror, ecco, in qualche serata.
0: Non solo film dell'horror, lasciami che ti porti così questa notizia, caranuccia, perché questa sera ci sarà addirittura un film interessante del mondo dei cartoon. Perché è interessante? Perché è un crossover che mette insieme le vicende di Lupin, Lupin 3 e Occhi di Gatto. Quindi per tutti quelli, un film imperdibile, no? Visto che tu sei appassionata di cinema.
1: Ma non di cartoni, devo dire la verità. Okay. Io non ho mai visto un film di Lupin.
0: Grave.
1: Invece tu sui.
0: No, naturalmente no.
1: Neanche quello.
0: Neanche quello non ho visto, però in compenso mi incuriosisce perché Occhi di Gatto invece qualche puntata l'ho vista, era molto apprezzato Occhi di Gatto.
1: Ma io li ho viste di riflesso, anche certo, le puntate di cartoni di Lupin, quelle
0: qualcosina,
1: sai, che le facevano tutti i giorni per i bambini, e anche Occhi di Gatto, li vedevano, ecco, i miei figli. Quindi magari qualcosa ho sentito, un'occhiata l'ho anche dato, ma
0: comunque non... per tutta l'estate ci sarà ogni lunedì praticamente un film dedicato a Lupin III e il primo è proprio insieme a Occhi di Gatto, quindi sarà una bellissima storia questa sera, imperdibile. Ora è 21, amici, non uscite neanche
1: ma
0: di casa.
1: Ma scherzi,
0: rimanete lì.
1: Ma se ho qualche impegno disdico tutto.
0: Ma assolutamente, è una prima visione, tra l'altro, caranuccia. Non so che sigla useranno, se useranno la sigla di Lupin o la sigla di Occhi di Gatto, che tutti noi abbiamo apprezzato, tra l'altro, il Festival di Sanremo, proprio con questa versione bellissima delle bambole di Pezza.

0: Favole di pezzi insieme a Cristina D'Avena, che ci piacque molto a Sanremo, te la ricordo, l'abbiamo anche suonata qualche volta questa canzone.
1: Ah sì, è stata molto divertente, molto carina. Sì,
0: era una sigla tra le più amate in assoluto del mondo dei cartoon di quegli anni.
1: Pur non avendo mai visto il cartone, la canzone la conosco, però certo, la stava anche canticchiando.
0: È diventato un piccolo classico.
1: Ma sì, assolutamente.
0: Tra l'altro è stato realizzato con delle tecniche molto moderne, questo cartoon, quindi non è il Lupin, quelli di una volta.
1: Beh, immagino.
0: Che sai che di anno in anno, voglio dire, la tecnologia fa grandi passi in avanti.
1: Ma infatti.
0: Viene utilizzata la computer generated imagery tridimensionale, che è una tecnica utilizzata proprio per i film più moderni e anche per fare i videogiochi, quindi è davvero molto realistica.
1: Immagino, quindi, adesso fanno di quelle tecniche
0: eccezionali,
1: che ci sono dei cartoni, sì, che sono meglio di quelli veri, insomma,
0: in alcuni casi sembrano personaggi veri, sì, decisamente.
1: Ecco, bene, grazie per tutte le informazioni che mi hai dato.
0: Nuccia, cosa vuoi? Siamo
1: stasera
0: qui.
1: Naturalmente non
0: ti
1: mi
0: tieni
1: perderò
0: libera. Italia 2,
1: assolutamente.
0: Ecco.
1: No, quello non lo fanno solo Italia 1.
0: Ah, non fanno questa roba qua?
1: Almeno io non l'ho mai visto.
0: Non lo so,
1: Italia
0: guarda,
1: 2, sinceramente
0: non so neanche che numero sia Italia 2, ti dico la verità.
1: 49 del,
0: grazie,
1: digitale terrestre.
0: Così questa,
1: ma sai perché conosco, ti dicevo, fanno ogni tanto fanno dei film horror, non tanto perché io amo gli horror, mi piacciono però quei film dove c'è qualcosa di paranormale, quando c'è qualcosa che non sai, non ci sono spiegazioni di cose che
0: misteriose,
1: misteriose,
0: sì.
1: Quei film lì mi piacciono,
0: capisco.
1: Poi quelli con tanto sangue, no.
0: Quelli che tagliano cose lì,
1: sì,
0: quelli
1: mi fanno abbastanza schifo.
0: Okay.
1: Ma quelli col mistero, anche extraterrestri,
0: sì, sappiamo che è un debole roba per gli UFO,
1: ma no, roba anche proprio paranormale, gente che ha dei poteri particolari. Quelle cose lì mi fanno impazzire.
0: Ecco, guarda, adesso io ho un potere straordinario. Conto a tre, tu
1: mi
0: sparisci.
1: Via.
0: Uno,
1: ciao,
0: due, tre,
1: a tutti,
0: ciao,
1: a domani,
0: vedi?
1: Ciao.
0: Sono bravissimo.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: passaggio con Gioielleria Ballarin. Vi ricordo gli orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua ad essere per l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, e questo va bene sia per lui che per lei. E vi ricordo che c'è una bella promo: insieme all'orologio potete avere anche un paio di occhiali della stessa linea in omaggio. L'indirizzo: Viale Padova, Sottomarina. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
10: E le golose coppe gelato.
9: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Telefono 041 55 40 660.
9: Hush Café.
10: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La canzone di NGK, Girl Next Door, con la voce di Wiz Khalifa. 11:19, siamo arrivati anche nella seconda parte della nostra giornata, quindi insieme fino allo scoccare preciso delle 13, bella musica, notizie, tra non molto avremo anche la pagina locale, anzi vi ricordo che tra meno di mezz'ora vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città, e poi abbiamo la musica nuova e siamo ben felici di presentarvi tra i vari artisti, tra i vari personaggi della settimana, anche una canzone che a me personalmente piace molto ed è il grande ritorno di Edoardo Bennato. L'abbiamo suonata tra l'altro proprio sabato insieme a Nuccia, un artista italiano amatissimo che dopo tanti anni ritorna e mi sembra quasi di risentire il grande Bennato degli anni Ottanta con queste note così belle, frizzanti e simpatiche. La canzone si chiama Ogni Settimana, novità.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Edoardo Bennato con uno stile che ci riporta Viva la mamma, quindi eravamo sul finire degli anni Ottanta, una canzone che è stata tra le più famose di Edoardo, e in questo 2026 strizza l'occhio ancora a quei ritmi, a quei suoni e a quel tipo di melodie. Sì, che ma ogni settimana è una delle novità e noi come buona abitudine salutiamo e ringraziamo anche Planet Bike, ricordandovi che se avete voglia di una bicicletta elettrica super bella potete andare da Planet Bike, ci sono tra l'altro ben 100 biciclette in esposizione, quindi avete già subito un'ampia scelta sia di bici elettriche che bici muscolari. Il prezzo come sempre è super accessibile. Per scoprire tutto andate in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 80 con due canzoni che in quel decennio sono state davvero super protagoniste. Una, Bandolero, Paris Latino, quella che abbiamo appena riascoltato, cari amici, è stato davvero un successone clamoroso di quel periodo. E poi Quello che le donne non dicono, con una strepitosa Fiorella Mannoia. Quindi direi che abbiamo fatto davvero una bella sequenza. Vi ricordo che queste due canzoni erano all'interno del nostro spazio dedicato a Super Coffee Shop. Quindi un saluto speciale a Super Coffee Shop se volete iniziare bene la vostra giornata. Colazioni super top, tra l'altro anche con le brioche vegane, farciture super fruttate che sono qualcosa di squisitissimo. Se volete provarle, andate da Super Coffee Shop e provate naturalmente questa bella novità con un'ampia scelta di appunto brioche vegane, soprattutto con farciture diverse e tutte molto gustose. Torniamo tra pochi minuti e sarà tempo di informazione con le ultimissime dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta
3: Scuola di Musica.
4: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi.

0: volontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
4: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
4: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
4: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
4: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ti prendo le mani.
8: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La musica dell'estate con Irama Cabana e Tempo di Notizie. Vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città. C'è l'informazione di ultima ora.
1: Ultima ora. Latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: L'apertura è con questa notizia tragica arrivata ieri mattina. Con lo schianto in Romea muore a 20 anni un giovanissimo di Rosolina Mare, anche se poi in verità era nato a Chioggia. Una serata passata a lavorare, terminata con gli amici e i colleghi, un panino al McDonald's di Brondolo e poi il ritorno verso casa, dove non è mai arrivato. Carlo Boscolo, 20 anni, residente a Rosolina, ha perso la vita alla guida della sua Audi A2 dopo essere uscito di strada attorno alle 6:30 del mattino mentre stava percorrendo la strada statale Romea all'altezza di Sant'Anna di Chioggia. Ancora una volta, a distanza di pochi giorni dall'ultimo mortale, la strada puntellata da mazzi di fiori e capitelli torna a bagnarsi di sangue. I sogni e le speranze del giovane cuoco, che di strada ne aveva già fatta tanta, era nella squadra del ristorante Al Monte di Rosolina, si sono spezzati sull'asfalto della statale in una calda domenica di luglio. È stato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, a dare tra i primi la notizia del tragico incidente. Sul posto, all'intersezione con la vecchia Romea, sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, il SUEM 118 con l'elisoccorso e i carabinieri. Infermieri e sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzo subito dopo che è stato estratto dalle lamiere, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per i rilievi e i soccorsi. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, l'uscita di strada è stata autonoma. Il giovane è finito nel fossato fermando la sua corsa contro un albero ed è per questo che a margine dei rilievi dovranno essere visionate le telecamere, se ce ne sono, pubbliche e private, cercando anche testimoni, raccolti tutti gli elementi utili per approfondire un quadro dentro il quale appunto può essere avvenuto l'incidente. Carlo Boscolo è la quinta vittima della Romea da inizio anno. Ancora dalla città, degrado e vandali al parco comunale di Sottomarina. I residenti di un quartiere di via Zeno a Sottomarina segnalano una situazione di degrado e di ordine pubblico che gravita attorno a un piccolo parco comunale. La situazione è stata comunicata ripetutamente all'amministrazione. L'ultima mail risale all'8 luglio ed è indirizzata al sindaco, al prefetto di Venezia e alle forze di polizia. La situazione che venne segnalata non è cambiata nel tempo, lamentano i residenti. Lo stato di degrado ed incuria in cui si trova il giardino è lo stesso da mesi. Erba alta e non gestita, mancata manutenzione del verde. Nel parco, mentre nel parcheggio c'è una presenza diffusa di plastica, carta e rifiuti. Ma non si tratta solo di erba alta e incuria, ma anche di frequentazioni. A quanto affermano i residenti, la zona è frequentata da ragazzi minorenni e maggiorenni che si sentono liberi di tenere comportamenti incivili, di insultare i passanti e di generare situazioni di tensione che i residenti e i passanti avvertono come poco sicure. Incastrato con l'auto tra le calli di Chioggia, disavventura per un turista padovano. La conformità urbana di Chioggia con il suo reticolo di calli strette torna a sorprendere chi non ne conosce a fondo le insidie automobilistiche. Nella notte tra venerdì e sabato, attorno a l'una, un automobilista cinquantenne della provincia di Padova si è trovato in seria difficoltà dopo aver imboccato con la propria autovettura Calle Gabardi nel pieno centro storico, rimanendo letteralmente incastrato tra le mura degli edifici. A rendersi conto della situazione è stato un residente della via, il videomaker chioggiotto Andrea Storchi. Quest'ultimo, mentre rientrava a casa, aveva inizialmente notato i fari del veicolo. Una volta rincasato tranquillamente, poco più tardi è stato però destato da dei rumori inequivocabili. Quello che sulle prime poteva sembrare il consueto errore di un turista disorientato si è presto rivelato in un piccolo incidente di percorso che ha spinto il cittadino a scendere nuovamente in strada per verificare l'accaduto. A trarre in inganno il conducente sono state probabilmente la scarsa visibilità notturna e la spensieratezza di una serata estiva trascorsa in città, forse anche con un clima conviviale, quello della Sagra del Pesce, che magari è servito a bere qualche bicchiere di troppo. Gli effetti dell'errore di valutazione emergono chiaramente dai risultati. La macchina è rimasta incastrata e naturalmente per portarla fuori ci è voluto qualche strisciata sulla fiancata, e poi tra l'altro è stata colpita anche una bicicletta la cui ruota è stata del tutto piegata. Naturalmente poi l'incauto autista ha ammesso il problema e si è impegnato naturalmente a risarcire i danni per la bicicletta rovinata. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti della nostra città. Con le notizie torniamo più tardi nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Una voce bellissima, una canzone che è storia, amici, 1980, Christopher Cross ci cantava Sailing e fu un bellissimo numero uno, non solamente nel nostro paese, ma praticamente in mezzo mondo questa canzone raggiunse la testa delle classifiche. Era l'appuntamento con i ricordi, grazie a Falegna Maria Paduan, Stile e Design, che colgono l'occasione per ricordarvi di tanti incentivi disponibili per sostituire infissi interni ed esterni. Scegliete di rinnovare la vostra casa e se volete metterla in sicurezza potete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Direi che ne vale la pena. Occhio agli orologi. Sincronizziamoci, da 3 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina

0: scegli il meglio per te. La tua estate è a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
1: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
1: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
1: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
1: Con Take and Drive vinci sempre tu!
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Stiamo ancora suonando Magnetic, che è la loro hit precedente, ma The Bouncers sono già tornati con una canzone tutta nuova che si chiama Lose Myself. Mezzogiorno e 10, ancora buongiorno cari amici, buon lunedì 13 di luglio, questa è la bella musica di Radio BCS, anche oggi fino alle 13, vi porto fino all'ora di pranzo, poi come sempre ci sarà We Love 90, e all'interno della nostra giornata, tra i vari punti fissi, c'è anche quello che si chiama Call and Listen, quindi il momento in cui dedichiamo spazio a voi, alle vostre canzoni preferite. Per questo vi invito, se avete voglia di sentire una canzone che vi piace, mandateci un messaggio WhatsApp, il 338 26 62 777 è il numero giusto per comunicare con noi e chiederci la musica che vi piace. Adesso vi faccio ascoltare il nuovo disco di Fabio Rovazzi insieme alla voce di Arisa.

0: Parliamo adesso di sport, calcio soprattutto, perché stiamo avvicinandoci a quello che è l'atto finale del campionato del mondo di calcio 2026. Per quanto riguarda questi mondiali, tutto sommato secondo previsione. Abbiamo parlato a lungo di sorprese, di squadre che potevano essere delle outsider, poi in verità in semifinale sono arrivate le grandi favorite della vigilia, quindi la Francia, quindi l'Argentina, la Spagna e l'Inghilterra. Soprattutto c'è tanta Europa, nonostante si cerchi naturalmente di aprire anche gli orizzonti ad altre zone del mondo, insomma, con sempre più partecipazione dal mondo dell'Asia, che sta portando i risultati più scarsi, l'Africa un pochettino meglio, ma anche il Sud America. Alla fine solamente l'Argentina è l'unica che è arrivata tra le quattro finali, le semifinaliste, insieme appunto a tre europei. Quindi il calcio europeo, con qualche difficoltà, rimane sempre protagonista, e quindi anche questi campionati del mondo, diciamo che si giocherà tra tre europee e una sudamericana l'atto finale. Per quanto riguarda i prossimi mondiali, si sta già parlando intanto di allargare ancora di più la partecipazione, addirittura a 64 squadre. Non so se Infantino lo fa nel tentativo di includere anche l'Italia. Ormai di anno in anno, anzi ogni 4 anni, aumentano sempre di più le formazioni. Quest'anno erano 48, prossima volta 64, vediamo se sarà la volta buona che riusciamo a qualificarci. Se non ce la facciamo neanche con 64, ci rimane solamente un viaggio a Lourdes, insomma, davvero non abbiamo più speranza. Mezzogiorno 18, vi facciamo ascoltare le vostre canzoni preferite.
1: Con le Listen.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Tomato by Claudia.

0: ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena. Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

La canzone di Florida, amici, tutta da ballare, riprendeva un grande classico indimenticabile di Dead or Alive, You Spin Me Round. Questa versione invece, diciamo, molto più recente, un pezzo degli anni 2000, era Right Sound e diventò lo stesso a sua volta una grandissima hit. Allora, cari amici, era l'appuntamento dedicato ai ricordi. Per questo spazio in particolare noi ringraziamo e salutiamo Carrozzeria Biasion, e in particolare per quanto riguarda il mondo di Carrozzeria Biasion, quello che si trova all'interno, cioè il reparto pneumatici, grazie a Roberto Gomme, che è lì proprio per mettervi a disposizione la sua straordinaria professionalità e farvi un check-up completo anche della vostra autovettura prima di partire per le vacanze. Quindi affidatevi all'esperienza, alla professionalità di Roberto Gomme. Mezzogiorno e 37, arriva Baby Kay.

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: e mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
1: Amore, non siamo a teatro.
0: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
1: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
3: In qualche paradiso.
1: Ma siamo da Ceolin.
0: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
1: Pasticceria Ceolin.
0: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
9: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Tempo di notizie sportive, partiamo dalla grande vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner, sempre più numero uno al mondo. Dopo il secondo trionfo di fila a Wimbledon, il tennista azzurro ha iniziato la sua settimana numero 80 al numero 1. L'azzurro raggiunge quindi Leighton Hewitt, decimo giocatore per numero di settimane in vetta alla classifica in carriera da quando esiste il ranking computerizzato del 1973. L'azzurro ha 13.450 punti, avendo confermato il titolo di Wimbledon, e grazie alla vittoria finale ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev. Il tedesco ha superato Carlos Alcaraz ed è tornato numero 2 del mondo proprio in coincidenza con Wimbledon. Parliamo di calcio e soprattutto parliamo di quelle che sono le manovre del calciomercato. Inter in attesa del verdetto sul giocatore Kalaili, entro 48 ore si saprà il destino del giocatore. Infatti sono ore d'ansia, tra oggi e domani il classe 2004 effettuerà i test medici aggiuntivi richiesti dal CONI per rilasciare l'idoneità sportiva dopo i dubbi sorti in seguito alle prime visite nella giornata di venerdì. Il club nerazzurro non può fare altro che attendere gli esiti dell'istituto di medicina sportiva. L'Inter tra l'altro proprio in queste ore apre ufficialmente la sua stagione, i campioni d'Italia ripartono, si sono radunati ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu. Per quanto riguarda il mercato si parla anche di un giocatore della nazionale inglese, Stones, che vorrebbe provare l'avventura italiana. L'Inter sembra interessata. Per quanto riguarda invece la Juventus, apre ufficialmente la stagione anche di bianconeri, cena alla Continassa, oggi e visite primo allenamento. Per quanto riguarda il mercato, per l'attacco si parla anche di Sørloth, giocatore norvegese che è stato recentemente eliminato proprio nella sfida con l'Inghilterra. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: da soliste, perché partì proprio con Io ci sarò, poi arrivò Toro Loco, che tutti noi ricordiamo, è stata forse una delle sue hit più clamorose. Facevano parte entrambe dello stesso disco, fu l'album d'esordio, lontano dal mondo, diciamo così, dei Litfiba. Era l'ultima per oggi, che bel finale, cari amici, con questo pezzo, Gioielleria Ballerina da salutare. Vi ricordo i bellissimi orologi Daniel Wellington, che sono una meraviglia, andateli a scoprire in Viale Padova Sottomarina. Io invece vi aspetto domani, come sempre dalle 9, per iniziare la nostra giornata insieme con Riservato per Due, e poi per accompagnarvi per il resto della giornata fino all'ora di pranzo. Adesso vi lascio con We Love 90, c'è la bella musica, ci sono i ricordi di un'intera generazione. Buon pranzo a tutti, ciao! Da un minuto sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Granso Stanco, Eden Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Granso Stanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città. Radio BCS.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: ogni dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1991 la prima edizione di Non è la Rai, bollato dalla critica, ottiene ottimi risultati in termini di ascolti. Lancia nel mondo dello spettacolo numerose attrici, showgirl e conduttrici televisive. La ragazza simbolo del programma è Ambra Angiolini. We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni,

0: Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
3: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
4: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
3: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
0: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

voi. Buon pomeriggio, eccoci qua, riprende la diretta qui da Radio BCS dopo la pausa che va dalle 13 alle 14. Ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, buon lunedì, buon lavoro se ancora non siete in vacanza. Io sono Monica Laurenti, naturalmente con voi per le prossime ore. C'è anche Fred.

con massime diffuse oltre i 30 gradi e punte anche di 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Ragazzi, estate, quindi non ci dobbiamo lamentare. Sì, invece ci lamentiamo perché fa troppo caldo, perché c'è troppa umidità. Magari un po' meno caldo, un po' meno di umidità si starebbe anche meglio, però insomma, se poi stiamo al fresco in qualche posto dove c'è il condizionatore, dove non c'è il caldo, allora lì non ci lamentiamo, perché io appena entro in radio dico: ah, che bene che sto adesso. Buon pomeriggio, lunedì 13 di luglio.

L'amore è lasciarci liberi di vivere, brava Elisa, questa è la sua canzone per l'estate, naturalmente 2026 era Amore è. Radio BCS, buon pomeriggio, salve, buon pomeriggio, ben ritrovati, naturalmente c'è un po' di musica dance.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ed era la canzone di Mr. Reina. Siamo arrivati al passaggio Simply the Best dedicato agli anni 2000, naturalmente con Carrozzeria Biasion, che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Naturalmente, come sempre, andiamo a ricordarvi che in caso di incidente, meglio di no, però magari se vi succede qualcosa sappiate che non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente non siete obbligati, nessuno vi può obbligare, quindi siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, quello che magari vi è più simpatico, quello che vi piace di più. Non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasione con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasione, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000 con Roy Paci e Dare Tushka, Toda Gioia, Toda Bellezza, e subito dopo un po' di tranquillità con I Don't Know Why di Norah Jones.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

recupero. La struttura venne costruita in epoca austriaca intorno al 1860 in mattoni e parallelamente alle murature orientali del castello medievale. La sua particolare forma allungata con le estremità arrotondate nelle mappe storiche gli conferisce una curiosa somiglianza con un biscotto come un biscotto. In pratica è un edificio tutto lungo, ecco, io lo sto guardando dalla foto perché sinceramente, e questo è un peccato, non sono mai stata a visitare all'interno, insomma, il Forte San Felice e tutta la sua storia. Il blockhaus aveva una funzione strategica all'interno del sistema difensivo del Forte San Felice, perché appunto c'erano queste due mura merlate, costituiva infatti insieme alla struttura medievale un ultimo fortizio interno nel caso in cui un eventuale attacco fosse riuscito a superare i bastioni esterni della fortezza, quindi insomma una parte decisamente molto importante. Terminati i lavori, l'edificio appare ora libero dai materiali di cantiere, con le pareti esterne intonacate di bianco, il caratteristico tetto curvo ricoperto di terra che dovrebbe essere stato innervato per riproporre l'aspetto originario del cosiddetto tetto a prova di granata, una soluzione difensiva che negli anni era stata completamente modificata. Quindi terminato anche questo lavoro all'interno del Forte San Felice, è stato infatti completato il restauro del blockhaus austriaco e sono state liberate anche le facciate appunto del portale monumentale. Bene, wow. Ci fa molto piacere. Yeah. Mettiamo anche

0: Alla faccia del tempo che passa, c'è Aretha Franklin con Think.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Fink con Gioielleria Ballarin. Passate da Gioielleria Ballarin se dovete fare un regalo, un pensiero ha sempre l'idea giusta per voi. Se volete regalare invece un bellissimo orologio, sicuramente vi verrà proposto uno degli orologi di Daniel Wellington, versione vintage con cassa piccola e squadrata, naturalmente sia per l'uomo che per la donna. Un orologio veramente molto bello da regalare, da regalarsi. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta sono le 15 in questo istante, a tra poco.
1: Domanda, dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione! Importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati! Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

di 15:45 il numero per i vostri messaggi WhatsApp 338 26 62 777, linea fissa 400046, oppure richiedeteci le vostre tre canzoni preferite via social, come volete voi.

0: eccoci arrivati, come dicevo poco fa, al passaggio dedicato alle novità con Malcolm Todd. La canzone si chiama Earrings, semplicemente orecchini, con Planet Bike. Super estate bollente, proprio il caso di dirlo, super offerta. Ricordiamo che per quanto riguarda il mese di luglio e di agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti, per adulti e bambini, c'è uno super sconto del 30%. Approfittatene, ci sono solo 70 bici disponibili. È un'offerta veramente imperdibile, solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

partenza da Venezia Santa Lucia la notte del Redentore tra sabato 18 e domenica 19 luglio, come accade anche per altri eventi che attraggono molti turisti e visitatori giornalieri in laguna. Trenitalia, su committenza della Regione Veneto,

15 corse straordinarie con treni a doppio piano e materiali di ultima generazione per garantire una gestione efficace dei flussi di viaggio. I treni straordinari con partenze scaglionate tra le 00:51 e le 2:43 collegheranno Venezia con le principali località del Veneto, tra cui Padova, Conegliano, Porto Gruaro, Caorle, Bassano del Grappa, Verona, Porta Nuova, Belluno, Rovigo e Adria. Quest'ultima principale

10 alle 1.40 e raggiungerà Adria alle ore 3.20, effettuando fermate in tutte le stazioni della linea, ad eccezione di Venezia Porto Marghera e Venezia Mestre. Quindi veramente una bella occasione per chi magari si vuole recare al Redentore, e naturalmente meglio andare in treno che con l'auto, perché sennò altrimenti è un casino. 15 treni straordinari quindi da Venezia la notte del Redentore per quanto riguarda il prossimo weekend. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Nuovo disco ed è Confession 2 ed è precisamente il suo 15° album, nonché il seguito pubblicato 21 anni dopo dell'iconico Confession on a Dance Floor del 2005, bellissimo disco che racchiude influenze della musica disco degli anni 70-80 e che tornano in questo nuovo disco e nella canzone che abbiamo appena sentito, il nuovo singolo Danzetteria, che praticamente è il nome del locale in cui Madonna si è esibita per la prima volta dando il via alla sua carriera. Pensa un po' che bello. Grazie quindi a Madonna, c'è 1, 2, 3 la musica la scegli te, andiamo ad accontentare Caterina oggi che ci chiama richiedendoci Emma Marrone. Era da un po' che non sentivamo Emma Marrone in 1, 2, 3 o semplicemente Emma, nata il 25 di maggio a Firenze dell'84, 42 anni, dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla 9ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi con l'81% dei voti e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Italia. Ha partecipato 4 volte al Festival di Sanremo, trionfando nell'edizione 2012 con il brano Non è l'inferno. Allora Caterina ci richiede: cercavo amore del 2012, ogni volta è così del 2022 e poi chiudiamo con la bellissima Amore cane del 2023.

0: Marrone con Amorecano, e questa era l'ultima canzone per quanto riguarda 1, 2, 3, la musica la scegli te, dove oggi abbiamo accontentato Caterina che ci aveva richiesto Cercavo amore ogni volta è così e amore cane. C'è Unforgettable con Wham.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sottomarina, perché non mettere in sicurezza la propria casa? Approfittiamone sicuramente tutti quanti. C'è la detrazione del 50% per installare, per mettere in funzione, in pratica, un portoncino blindato, bello da vedere, ma la cosa molto importante è molto sicuro, oltre naturalmente ai tanti serramenti che ci sono per quanto riguarda i serramenti di alta qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Strada Madonna Marina, sottomarina. A questo punto vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, buon lunedì, buon primo giorno della settimana, ci sentiamo domani alle 14, vi aspetto e vi do subito l'ora esatta alle 16:05, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

questa canzone nuova. Anna, avevo letto una sua intervista dove spiegava il significato di questa canzone, White Girl Wasted, ma non me lo ricordavo più. E allora sono andata alla ricerca, mentre voi sentivate la canzone io ricercavo il significato. Allora, innanzitutto è un inno pensato per il club, e questo vabbè l'avevamo capito perché si balla sicuramente, ma racconta la voglia di lasciarsi andare, divertirsi con gli amici e sentirsi liberi di essere se stessi. Quindi queste tre paroline per racchiudere tutta questa cosa, ma soprattutto racconto sulla consapevolezza del proprio valore, sull'autodeterminazione, sulla capacità di trasformare energia, successo e fragilità in forza personale. Hai capito? Vabbè, quindi Anna lancia un messaggio importante con questa canzone, anche se tanti dicono è una canzonetta, però alla fine invece lei vuole dire questo, in un gergo decisamente giovanile, nel senso che noi tutte queste parole che infatti ho dovuto cercare il significato. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon inizio settimana, si riparte, oggi è lunedì, il 13 luglio, col bene che ti voglio, gran caldo ancora che ci accompagna, bella giornata, staremo insieme fino alle 19, questa volta staremo plurale maiestatis perché sono sola, sono assolutamente sola, il mio socio non c'è, Paolo si è preso un giorno di tranquillità e quindi lo ritroveremo da domani, quindi Cinzia Riccieri con voi fino alle 19, ma attenzione perché poi questa sera dalle 19 alle 20 torna la coppia formata da Franco Nardo e la zia Patti, e poi ci sarò io in regia che ogni tanto intervengo solo se richiesto, diciamo, solo se interrogata. La musica continua, beh, adesso arriva un altro personaggio particolare, Sombre.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Il primo disco. Il primo stereo.
7: La prima dedica.
6: La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

canzone di Malcolm Cremont insieme a The Colors e a Serena Brancale, che sta vivendo il suo momento veramente d'oro. Ho visto ieri uno spot pubblicitario. Quale? Non me lo ricordo. Ho visto che c'era lei e mi sono detta: hai capito? Una macchina forse? Sì. Dopo guardo. Abbiate pazienza, oggi devo guardare tutto. Poi vi racconto le mie ultime. Anzi, una ve la dico subito: stanotte, non dico notte in bianco, ma quasi, ho dormito 4 ore, neanche, direi 3 ore e mezza se proprio vogliamo essere precisi. Non mi capita quasi mai, cioè, sarà capitato 3 volte in vita mia che io faccia la notte così, per cui probabilmente sono un po' sbarellata, abbiate pazienza. Adesso però so...

0: aperte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina. Andiamo a vedere le due canzoni degli anni 80, 1985, Simple Minds con I Love and Kick In, 1987, Simply Red con The Right Thing.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: estate.
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Vittorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

No, mi rilassa troppo questo pezzettino ultimo della canzone che abbiamo appena sentito. Maze con Cola Pesce e Salmo, Cattive Abitudini. Sì, Cola Pesce di Martino, stavo dicendo, perché di solito viaggiavano in due, in simbiosi. Adesso invece ognuno per conto proprio, quindi dobbiamo farci un po' l'abitudine. Non la cattiva abitudine, però. Allora, com'è andato il weekend? Tutto bene? Spero di sì. Beh, sabato, giornata non bella, i temporali, la speranza che rinfrescassi un po' di più, sinceramente, vero o no? Invece la situazione è ancora bollente, comunque tantissime persone in città, anche ieri proprio tanta gente. Stamattina invece io sono andata parecchio in giro e mi sono resa conto che, lo sappiamo, però me ne sono resa conto proprio in maniera tangibile, di tutti gli stranieri che ci sono, soprattutto tedeschi, ma non solo, ma i tedeschi proprio tanti, un'invasione, c'è un'invasione. Bisognerebbe cominciare a parlare un po' la lingua. No, rido perché proprio io il tedesco zero, cioè mai studiato, mai fatto, mai affrontato. Avrei potuto imparare qualcosa da mia mamma, che qualcosa sa perché è trentina, non Alto Adige, però sono lì, per cui sicuramente lei qualcosa sa, io proprio zero di tedesco, per cui niente. Te ne accorgi? Beh, per mille cose, insomma, mille caratteristiche. Alcune anche le solite cose che si dicono, non vorrei fare body shaming o insultare, tra virgolette, vabbè, le solite classiche cose che si sanno, insomma, diciamo che si distinguono per anche il vestiario, ecco, molte cose, e anche perché hanno tanti figli, caspita, loro non sono come noi. Ecco, stamattina mi sono capitate più di una famiglia con 3, 4, 5 figli. E tutti abbastanza piccoli, una confusione che poi stavano tutti in mezzo, cioè più ad esempio all'uscita del supermercato non mi facevano passare, c'erano praticamente tutti questi bambini sparsi e mi sono detta che è diverso, cioè per carità c'è qualche famiglia numerosa anche da noi, però si contano sulle dita di una mano in un certo senso, lì insomma le cose sono molto diverse. Musica ora, texana decisamente.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: figure, diciamo, col fiorellino, col cuoricino, il quadrato, tanti, tanti anelli. Quindi andateli a vedere da Gioielli Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova, sotto Marina. 17 e un minuto.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
12: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
12: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
12: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
13: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

fatto 87 anni, il 27 luglio, invece se n'è andato l'11 luglio, prima del suo 87esimo compleanno. Vogliamo ricordarlo? Ci sono tante canzoni, in effetti, che potremmo ascoltare di Peppino Di Capri. Direi che la più allegra è sicuramente Saint-Tropez, o no? Questa ci piaceva in modo particolare. Senti come parte? A Saint-Tropez, lo sentiamo e lo ricordiamo.

0: promozione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

A proposito di ottantenni ancora in formissima, è ritornato Edoardo Bennato ed è ritornato con una canzone che a me piace moltissimo. Si chiama Ogni settimana ed è uno dei tanti protagonisti del nostro spazio.

0: Nei mesi estivi a luglio e agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e tutte le mountain bike da adulti e bambini c'è un super sconto del 30%. Ci sono però soltanto 70 bici disponibili, per cui approfittate subito di questa offerta imperdibile, andate a vedere anche adesso, correte da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 5 41 174 Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: le ultime notizie, però devo dare un'occhiata migliore, perché c'è un errore di stampa evidentemente, quindi non vorrei dare una notizia per un'altra, nel senso, adesso non voglio fare anticipazioni che poi rimangono lì, però avevo, non dico nulla, però per spiegarvi, avevo visto che tornava un appuntamento in città che ci piace molto, ed è, la notizia è di oggi, 7 ore fa. Però guardando la locandina si parla del 2025, per cui ho detto aspetta un attimo che si sono probabilmente sbagliati e quindi non so se do le date giuste, le cose giuste, per cui muta mi sto muta, devo dare un'occhiata, andiamo con Simply the Best, è meglio, mi informo, poi vi so dire. Per quanto riguarda invece Simply the Best, ci occupiamo degli anni 2000 e visto che prima abbiamo parlato di Saint-Tropez, abbiamo sentito la canzone di Peppino Di Capri per ricordarlo, sentiamo invece un'altra cosa che parla di Saint-Tropez, Welcome to Saint-Tropez di DJ Antoine e poi Too Black.
1: Welcome to Saint-Tropez.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo.

0: 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
2: Associazione Musica Chioggia,
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

quindi da questo mi sono detta, andiamo a vedere se ci sono novità in questo senso. Ma niente. Allora, beh, si parla di, che ne so, coppie di uomini e donne, Temptation Island, cose che io non seguo. C'è qualcuno all'ascolto che segue per sbaglio Temptation Island? Secondo me sì. Ciao Marco. E poi si parla tantissimo di Belen. Belen che ha riunito Antonino e Stefano De Martino per il compleanno di Luna Marie, quindi giorno speciale, la famiglia allargata, eccetera eccetera. Poi ancora su Belen, scandalo perché ha postato una foto in topless, quindi critiche su critiche, critiche soprattutto per questa storia dell'incidente, del doppio incidente che ha causato, tanti dicono in galera, e invece adesso ha un nuovo fidanzato, quindi giù ancora insulti e critiche, e anche per questa storia della depressione che non si è capito se fosse vera e propria, ma pare di no, però io alzo le mani, ci mancherebbe altro, solo lei può sapere come sta. Speriamo che stia bene, che te devo dire. Un po' di musica da ballare? Rita Ora con Zerb.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Relax, canzone da ascoltare sempre fino alla fine, Frankie Goes to Hollywood. Prima si parlava dei tedeschi, della lingua inglese, del tedesco, eccetera, eccetera, del fatto che bisognerebbe parlare il tedesco perché ci sono tanti tedeschi in città. L'inglese tanti lo masticano, sempre di più i giovani veramente spesso lo masticano benissimo. Per fortuna gli altri non benissimo, perché altrimenti questa canzone secondo me non potremo suonarla, perché non so se sapete di cosa parla e soprattutto in alcuni momenti veramente esplicita ai massimi livelli, però bella, sempre bella, ritrovata in Unforgettable grazie a Falegnameria Padoane Stile Design. Ricordate di andare da Stile Design per vedere le novità e fatevi fare sempre un preventivo che è gratuito. Andate a vedere ad esempio le zanzariere, ce ne sono di tanti colori, di tanti tipi che si adattano sicuramente ai vostri infissi. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, Sottomarina. Pochi secondi e saranno le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centroveneto energie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
3: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
3: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
3: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
3: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ma senti, senti che canzone, senti che schitarrate per accogliere il nostro festeggiato di oggi, Kevin. Ciao Kevin.
1: Ciao Cinzia.
0: Come va?
1: Bene, bene, te?
0: Oh, io bene, ma tu sei contento di festeggiare il compleanno? Perché sai, a volte i festeggiati dicono no, ma io non ho voglia, non sono contento. Tu?
1: Oddio, oddio, per il momento sì, visto che siamo ancora giovani.
0: Ah, ecco, dai. Ma sempre, secondo me, bisogna essere contenti.
1: Esatto.
0: Dai, dai, dai, dai, dai.
1: Giovane dentro.
0: Esatto. Allora, Kevin ha un cognome particolare, quindi già in privato gli ho chiesto, ma da dove arrivi, Kevin? E allora te lo chiedo ancora come se non lo sapessi, eh. Ma Kevin, ma da dove arrivi?
1: Allora, io arrivo dall'Albania. Diciamo, quando ero più piccolo, avevo 13 anni, ci siamo trasferiti a Sottomarina.
0: Sì.
1: E lì, insomma, sono cresciuto. Ho
0: Quindi,
1: fatto le scuole.
0: Sì.
1: E ho lavorato un bel po' lì, poi per motivi di lavoro adesso abito in provincia di Treviso.
0: Ah, quindi non ci sei più tra di noi, diciamo.
1: Vengo, sì, vengo in ferie.
0: Vieni, vieni al mare, chiaramente.
1: Esatto, esatto.
0: Dove esattamente a Treviso?
1: Sono vicino a Conegliano, lavoro per un'azienda multinazionale.
0: Ah, ok. Ti trovi bene?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ti manca il mare, Kevin?
1: Certo, ce l'ho già sempre nel cuore.
0: Eh beh, mi sembra giusto.
1: Sì.
0: Allora Kevin, a me piace parlare anche dei segni zodiacali, perché ho preparato anche la canzone per dopo, La stagione del cancro e del leone di Tommaso Paradiso, non so se la conosci.
1: L'ho sentita, sì.
0: A me piace molto perché, insomma, parla appunto di questi due segni zodiacali, quindi siamo nel cancro. Dimmi un po' un tuo pregio e un tuo difetto.
1: Oddio, difetti, cancro è sempre permaloso.
0: Permaloso, sì.
1: È un po' permaloso, sì.
0: Stavo pensando a cosa posso dirti per farti arrabbiare.
1: Oh, puoi dire, non mi arrabbi.
0: Come no, mi hai appena detto che sei permaloso. E il pregio?
1: Pregio, diciamo, siamo sinceri, siamo troppo onesti.
0: Troppo onesti? Troppo onesta pare. Beh, sai cosa? Un tuo pregio è anche quello di aver detto prima il difetto, o no? È stato carino.
1: Vedi,
0: sei onesto, sei partito dal difetto e per poi arrivare al pregio.
1: Al pregio, vedi, l'onestà.
0: Esatto. Kevin, che cosa fai per festeggiare oggi, stasera ormai?
1: Allora sì, ci stiamo preparando, io e mia moglie, nel frattempo un bambino di 2 anni.
0: Ah, piccino.
1: Sì, si chiama Thomas. Ci stiamo preparando e andremo a mangiare fuori.
0: Ah, bene, bene. Beh, là nel Trevigiano, insomma, si mangia bene comunque,
1: sì,
0: diciamolo.
1: Sì. Il pesce manca, però. Insomma.
0: Il pesce manca, magari, sì. Però per il resto si mangia
1: magari
0: bene.
1: In settimana, insomma, si fa un salto.
0: Esatto. Hai preso un po' la cadenza del posto, mi sembra.
1: Quella ciosotta.
0: Cioè, tra un mix tra ciosotto e trevigiano, ecco.
1: Esatto, un mix. Esatto.
0: Che poi, no, ecco, no, io ho fatto il veneziano, il trevigiano com'è? Non lo so, dimmi qualcosa in trevigiano.
1: Ma è da poco che sono qua.
0: Ah.
1: Male, sì, non è tanto.
0: Sì.
1: Non è tanto diverso.
0: Esatto.
1: Il bellunese è qualcosa in più, ma il trevigiano non tanto.
0: Trevigiano, sempre Veneto, insomma, si capisce,
1: esatto,
0: che è Veneto, questo,
1: esatto,
0: è poco, esatto, ma sicuro.
1: Pensa che Cinzia, visto che siamo al telefono,
0: sì,
1: io dopo, siccome ho fatto l'ITIS, no?
0: Sì.
1: Alla seconda superiore avevo un
0: professore?
1: Diciamo, no, un amico, che ci sedevamo insieme, lui di Cabianca.
0: Sì.
1: E dopo, insomma, cos'è, 15 anni, 16, ci siamo trovati nella stessa azienda.
0: Ma pensa, caramba, che sorpresa, Kevin.
1: Esatto. Anche lui si è trasferito.
0: Che bello, però.
1: Ci siamo trovati sulla stessa azienda, lavoriamo sulla stessa azienda.
0: Vedi, alle volte, come piccolo il mondo, come si dice.
1: Esatto. Quando l'ho visto ho detto, ma è lui o non è lui?
0: E lui non è lui, certo che è lui.
1: E dopo sì, era lui.
0: Bello, bello. Hai trovato un amico.
1: Esatto.
0: Hai ritrovato un amico.
1: Sì.
0: E questo è un bel regalo, tra l'altro, parlando di regali. Ti è arrivato qualche regalo, Kevin?
1: Allora, sì, da mia moglie, ma mi ha detto tra poco, poi incontrerò anche i miei, insomma, i miei suoceri, però più tardi quelli.
0: Più tardi, quindi si saprà che cos'è più tardi. Allora Kevin, io ti faccio ancora tanti tanti auguri.
1: Grazie mille e
0: al prossimo anno, Kevin.
1: Certo.
0: Un bacio, ciao.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
0: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Businessman, questa è la canzone che abbiamo sentito di Margherita Carducci, in realtà si chiama Dito nella Piaga, direttamente dal quartiere Prati di Roma. Bella, bella questa nuova canzone dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo. Ma adesso parliamo di successi decisamente più datati, esattamente degli anni 90, grazie a Simply the Best e grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion, quindi ve lo consigliamo, anche perché ci sono tantissimi servizi. A parte la carrozzeria, c'è il gommista Roberto Gomme, del quale abbiamo parlato prima, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale H24, quindi andate sempre da Car Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina. Vediamo le due canzoni degli anni 90, proprio a filo, 1999, ma ci stiamo dentro, Miranda con Vamos alla Playa, e poi del 1990, quindi proprio all'inizio, Double D con Fun Love.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: la nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

benedetto me. Non abbiamo ancora parlato di Sinner e del fatto che si è portato ancora a casa il trofeo di Wimbledon, e ne parliamo perché? Perché si fa per dire che si è portato a casa la coppa, perché in realtà la puoi tenere solo mezz'ora quando te la consegnano, per fare le foto di rito, per guardartela, abbracciartela, baciartela, e poi la devi riconsegnare. Ma che tristezza! Beh, anche con la Coppa dei Campioni si fa così, se non erro, per cui Sinner ci ha anche scherzato su moltissimo, perché uno dice non la voglio cedere. In realtà poi naturalmente loro hanno una replica, fammi vedere, allora si tratta di una replica di 3/4 delle dimensioni dell'originale, ovvero tra i 34 e i 35 centimetri, in argento placcato oro, dove sono incisi tutti i nomi dei campioni del passato, a questo punto compreso anche il suo. Devo dire che è comunque una gran bella soddisfazione avere anche quella, però quella originale rimane sempre lì. Tanta soddisfazione per Sinner, naturalmente, sempre felice, allegro, sempre dolce, gentile.

minuti alle 19, abbiamo fatto anche la rima, tra poco, eccolo, arriva Franco Nardo e anche la zia Patti con un ospite oggi, quindi rimanete con noi perché è molto interessante l'argomento. Adesso invece parliamo di un argomento che affrontiamo in continuazione ultimamente, il grande caldo. Vi leggo il titolo: il caldo torna sul Veneto. Allerta gialla. Io dico, cioè, ok, ci sta, però non vi fa venire caldo questa notizia, nel senso, se se ne parla in continuazione. Guarda, io stavo bene, anche perché adesso abbiamo l'aria condizionata. Benvenuta una vampata a sentire che c'è ancora il caldo esagerato. Però per oggi sì, oggi in effetti 34-35 gradi, domani peggio, siete contenti? Dopodomani peggio ancora. Giovedì invece rinfresca un attimino, giovedì un pochino si respira, quindi insomma dai, due giorni di allerta gialla e dopo magari un po' d'arietta arriva. Dai dai, come dice Shakira.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: yeah. La canzone di Barry White, una delle tante canzoni di Barry White, questa del 1974, l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Stiamo parlando dei gioielli, quelli belli colorati. Da Gioielli Ballarin ci sono tanti anellini con l'acqua marina, almeno questo abbiamo detto prima, ma ne ho visti anche tanti altri, collane coloratissime, quindi andate a vedere le novità da domani, perché oggi Gioielli Ballarin è chiuso essendo lunedì, ma da domani mattina vi aspettano come al solito in Viale Padova a Sottomarina. Bene, è tutto per quanto mi riguarda. Cinzia Riccieri si ferma qui, anche se poi rimarrò per un'altra ora insieme a Franco Nardo e la zia Patti, che già sono arrivati. Vediamo se mi vogliono salutare.
1: Cioè, beh, certo, noi siamo come
0: mi
1: pronti.
0: Mi salutate?
1: Qui alla
0: mi
1: bisogna.
0: Considerate?
2: Sì, certo.
0: Ciao, zia Patti. Ciao, ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Tutto
1: passato bene il weekend?
0: Sì, benissimo.
1: Vedi, contenta, se vede che te lo meriti.
2: Un bel sorriso, Queen.
1: Ma qui, bossi in ammazzataci tua.
0: Allora, zia Patti, mi sono dimenticata di mettermi le collane come la tua.
2: Domani.
1: L'ho messa io comunque la collana.
0: La collana hai messo?
1: Sì, uguale alla sua.
0: Di perline. Di perline,
1: bella.
0: No.
1: Ho pensato anche alla cavigliera, perché ho detto, sai, che cavigliera.
0: Ah, giusto.
2: Fa pandan.
0: Ne abbiamo parlato l'altra volta della
1: certo, certo, regolare, assolutamente. Sei andata alla Sagra del Pesce questo weekend tu, no?
0: Ma come no? Lo sai che io adoro il pesce.
1: Ah, vedi. Tu sei andata, Patti?
2: No, io ero fuori.
1: Era fuori.
0: Città, eri fuori. Tu sei sempre fuori, zia Patti.
2: Sì, sì.
1: Perché almeno una sera volevo andarci.
0: Andremo.
1: Così
0: per... andremo a fare un giretto.
1: Sì, sì, dai, ma... perché...
0: Che mangiamo, però?
1: Polenta.
0: Contorni. Io dico no, sempre, io mangio i contorni.
1: Ma... Si può portare un panino da casa che
2: perché
1: uno...
2: Non
1: perché noi non
0: ci piace
1: più.
0: Proprio, non ci piace.
2: Mamma, ecco perché allora non verrò con voi.
0: Ma dai. Però sai cosa? Allora, io lo assaggio sempre. Ma proprio non mi piace, mi dispiace, lo so che io Giotti che devo fare, questione di gusti. Però adesso mi sono stufata di mangiare sempre le solite cose, non riesco a raggiungere spesso la quota proteica che devo raggiungere ogni giorno,
1: non raggiunge la quota proteica
0: e quindi mi sono detta, ma sai che c'è, me lo devo far piacere in qualche maniera,
1: dai,
0: me lo
1: devo, magari, il salmone. No.
2: Beh, il salmone, ma il tonno in scatola.
0: Sì, il tonno in scatola. Vabbè, dai, il tonno in scatola.
1: Allora,
0: non,
1: facciamo così,
0: non
1: senti,
0: fa testo.
1: Dopo finisci l'argomento. Quello che stavi dicendo. Prendiamo una scatoletta di tonno a testa. Bravo. Ce la portiamo in tasca.
2: E poi la polentina.
1: Capito? Prendiamo la polenta e mettiamo la scatoletta. E facciamo finta di averlo preso.
0: E no, gli chiediamo se hanno il tonno in scatola. Ci mandano via a calci.
1: Tu vai avanti, fai la tua richiesta, poi arrivo io, perché queste figure non le faccio.
0: No, vabbè. Ecco.
1: Quindi cos'era che vuoi mangiare?
0: E quindi ci provo, che ne so, la sogliola, quelle cose lì riesco anche a mandarla giù.
1: Beh, la sogliola è buona.
0: Soprattutto quella, ci quella metto la tante mangio. Cose non sento il gusto.
1: Però mi piaceva solo la parte più chiara della sogliola, non quella scura.
0: Sì.
1: Per cui sai che c'è il bicanale nella sogliola, quella scura.
0: Il bigusto,
1: quella
0: cioè.
1: Sì, sì. A me piaceva quella più chiara.
0: Tu patti tutto di pesce.
2: Tesoro, ma non vedi la mia stazza, io tutto.
0: Ti piace tutto,
2: tutto. Non c'è qualcosa, guarda, una volta sono uscito con un signore vegano.
0: Oh mamma mia.
2: Sono andata a casa dopo 10 minuti.
0: Triste, vero?
2: Sì. E no, con tutto il rispetto, con
0: sì,
2: tutto rispetto, io amici vegetariani, però non c'è convivialità.
0: Esatto.
2: Ecco, perché non puoi nemmeno mangiare qualcosa col miele. No,
0: neanche
2: il miele,
0: con
2: miele.
0: Quelli proprio
1: stretti. Una cacio e pepe, non so, una carbonara.
2: Ma il formaggio niente. E vabbè,
0: va
2: insomma,
0: bene.
2: Ognuno fa quello
0: degustibus.
2: Che vuole.
0: Degustibus. Allora,
1: quindi scusami, sei in ritardo di 5 minuti.
0: Ma perché io vi ho voluti salutare come al solito.
1: Il risultato è che sei in ritardo di 5 minuti. Io lo dico.
0: Abbiamo già dato l'ora esatta. Tra poco Franco e Patti con un ospite. L'abbiamo già detto, 19:05 minuti.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041-400-500.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion.
6: Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro

0: sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, questa era Bring Your Love che abbiamo ritrovato, e noi a questo punto abbiamo l'ospite questa sera, abbiamo un ospite di un certo livello, un certo spessore, abbiamo con noi Diego Davin che però si chiama
1: Davdie,
0: un applauso, bravo!
1: Buonasera a tutti intanto.
0: Ecco, innanzitutto buonasera. E qualcuno dice perché hai battuto le mani? Perché è uno bravo, cioè nel suo fare, in quello che fa lui, è uno bravo.
2: Nel suo ambito.
0: Esatto, tu fai esattamente...
1: Io scrivo testi di canzoni.
0: Pensavo il pornatore, non so perché.
1: No.
0: Mi era venuta questa cosa così. No, perché ti dico, ho letto un articolo prima, però adesso torniamo sulle cose tue, che Rocco Siffredi torna al cinema, cioè ha fatto un film nuovo, a 62 anni. Ha detto che ha un po' di mal di schiena quando fa certe cose, ma per il resto ci sta.
1: C'è speranza per tutti,
0: per cui insomma 62 anni, voglio dire, uno dice ok, cioè, ho tempo davanti, perfetto. Allora, spieghiamo un pochino che cosa fai, perché tu fai...
1: Eccoci qua.
0: Ah, perché se
2: le
0: non
2: direttive
0: ci
2: della regina, sì, perché non ci se no non ci stiamo.
3: Fatti più in là.
0: Ok. Allora, ricordiamolo che noi siamo anche in diretta su r.bcs, su BCS Paolo e Cinzia, così potete vederci anche sui social della radio. Allora, spieghiamo un pochino esattamente che cosa fai tu.
1: Allora, io da tanto tempo scrivo testi. Scrivevo, ho iniziato con le poesie, però poi alla fine ho deciso di buttarmi sulle canzoni, sulla musica, e grazie ai mezzi che abbiamo adesso ho iniziato ad adattare alcuni testi con della musica che andavo a pescare.
0: Cioè, quindi tu fai una canzone completa?
1: Completa.
0: Testo, musica,
1: completa,
0: tutto.
1: Però non canto, io non sono un cantante.
0: Non canti? No, ma dai.
1: Non canto.
0: Ma con l'autotune oggi come oggi cantano cani porci?
1: Alla mia età ormai non mi conviene cantare, meglio scrivere, perché mi piace proprio scrivere, la passione ce l'ho nella scrittura.
0: Ma qual è il momento della giornata che più ti ispira? Sera?
1: Io mi sveglio anche di notte.
0: Anche di notte?
1: Sì.
2: Sei un artista.
1: Mi sveglio anche di notte, però proprio questa passione grande che
0: sera, non so, stanotte ti sveglio, fa caldo, ti alzi.
1: Mi metto là, scrivo qualche frase che poi dopo vari giorni elaboro, aggiungo pezzi.
0: Ah, quindi non è che ti viene tutto il testo pronto, tu butti giù delle idee, poi dopo piano piano rielabori nel corso della giornata.
1: Esattamente.
0: Per fare una canzone, un testo completo di 2 minuti e mezzo di canzone ci vogliono
1: una settimana.
0: Ma i testi, cioè tu spazi esperienza personale o quello che vedi in giro?
1: Personale, amicizie, quello che sento, qualcuno che mi ispira, ma non qualsiasi cosa trovo spunto per scrivere qualcosa.
0: So, Sinner ha vinto ieri Wimbledon, facciamo una canzone per Sinner.
1: Potrei anche farla.
0: Potrebbe essere. Possiamo dedicare una canzone a Sinner.
1: Potrebbe essere.
2: Senti, una domanda anch'io ce l'ho per te. E come paroliere è importante capire la musica, suonare magari uno strumento per poterla mettere poi combaciare? Spiegami perché
1: Secondo me bisogna essere appassionati di musica. Io sono tanto appassionato di musica, ascolto qualsiasi genere di musica, non ho limiti.
2: Okay.
1: Ascolto tutto e non giudico come quella è più bella, quella è più brutta. Io ascolto tutta la musica e poi mi piacciono molto le canzoni moderne di adesso, tipo Madame, tipo i nuovi cantanti, quindi cerco di fare anche tanti pezzi ispirati a questo genere musicale.
0: Quindi però, giovanili.
1: Non ho un genere preciso e in base al testo adatto lo stile, la melodia e quello che riesco a fare.
0: Tu suoni strumenti, no?
1: Io non suono strumenti.
0: Non sono strumenti.
1: Io scrivo.
2: Potremmo fare tutti se siamo bravi a scrivere.
1: Secondo me sì, ci vuole un po' di anche magari un po' di orecchio a sentire, certo. Incastrare le parole giuste, cambiare le parole, la metrica giusta della canzone. Ci sto lavorando da tanto, mi sono lanciato da pochissimo, però vedo che sto ricevendo molto successo, cioè sento che la gente mi chiede, che è contenta delle mie canzoni, che nel mio piccolo riesco a far ascoltare le canzoni.
2: È meraviglioso quello che dici, perché siano tu
1: ne faccio 51 venerdì.
0: Allora, 51. 51 venerdì, auguri. No, niente che non si può dire, però vabbè, ok.
2: Però vedi che c'è speranza per tutti.
1: Io mi sono lanciato perché tanto non ho niente da perdere, mi piace proprio tanto. Trovo soddisfazione che l'ascoltino in 10 o in 100.000, non mi interessa niente, cioè mi piace, basta.
0: Per te il bello è scrivere.
1: È bello scrivere. Vedi? Trovo soddisfazione, ecco, a scrivere.
0: Io voglio imparare a scrivere allora, e anche a suonare, perché io non so suonare niente.
1: Io vorrei iniziare a suonare la chitarra, fare qualche lezione, vediamo. Magari ci penso.
0: Bello. Ma scusami, cioè, ma tu le canzoni tue si possono ascoltare?
1: Si possono ascoltare su Spotify, su YouTube, ho il mio canale che è Dav Die.
0: Sì. Ma chi è che le ha cantate queste canzoni?
1: Con i mezzi da adesso le genero con l'intelligenza artificiale. Vedi? Perché molte case discografiche che ho avuto modo di contattare mi hanno detto che il modo migliore per farsi conoscere è questo. Poi arriveranno loro un giorno a chiederti
0: fammi questo, fammi quello.
2: Gli dai un provino? Cioè
1: gli do, faccio una demo, una e demo. Poi loro possono cambiare la musica, posso cambiare qualche parola, però la base è quella.
3: Posso fare una domanda anch'io? Sono curiosa. Ma a te chi piacerebbe cantasse le tue canzoni? C'è qualcuno?
1: Io ho un cantante che si chiama Enrico Nigiotti, che mi piace tanto. Anche se le scrive lui le canzoni. Poi mi piace molto. Tanti cantanti, Tananai, mi piacciono tanti cantanti.
3: Ne hai tante.
1: Non ne ho uno solo. Sto guardando.
3: Femminile?
1: Femminile mi piace molto Madame, come ho già detto, mi piace Alessandra Amoroso, mi piace Emma. Mi piace Emma. Tanti cantanti.
2: Sei avanti, Diego. Vedi. Veramente.
1: Non ho però un cantante preferito. Vado a vedere tanti concerti, quello sì. Tanti, perché mi piace proprio la musica, basta. Io vivo con sta roba anche se non è il mio lavoro, cioè vivo nel senso che vivo per scrivere, anche per scrivere canzoni, però non è il mio lavoro.
3: È la tua passione.
1: È la mia passione. Voglio trasformarlo in qualcosa di più, vediamo se ci riesco. Ma non...
3: dai.
0: Cioè, metti caso che ti chiami Madame, dice: ciao Diego, scusa se ti disturbo, sono Madame. E mi serviva una canzone per Sanremo. Ok. Tu le cuci una canzone addosso?
1: Certamente. Ma ne hanno già tante, ne ho 30 registrate in SIAE.
0: Ah, ne hai 30. Caspita. Allora, scusami, hai un canale YouTube? Su YouTube come ti dici?
1: Dav Die. Con le due D maiuscole.
0: Ok, quindi basta digitare Dav Die su YouTube ed escono quante canzoni c'hai dentro?
1: E su YouTube saranno una quindicina, 16 canzoni.
0: E attenzione, sono tutte registrate con voci IA.
1: Esattamente.
0: È bellissimo.
1: Però le parole escono tutte da me.
0: E anche gli strumenti sono tutti suonati col computer.
1: Esattamente.
0: Fantastico. Vedi?
1: Come facevano gli 883 tanti anni fa, che facevano, componevano con le varie.
0: Quindi tu potresti essere un Max Pezzali, però tra i parolieri.
1: Più un alfa. Un alfa. Mi sento un più alfa. Un alfa.
0: Se tu scrivi una canzone come bellissima di Alfa, tu spacchi.
1: Non si sa mai, magari l'ho già fatta e non l'hanno ancora sentita. Chi lo sa?
0: Non si può mai dire.
1: Chi lo sa?
0: Ma tu fai anche concorsi?
1: Sto facendo un concorso internazionale che si chiama Tour Music Fest e sono arrivato in semifinale. Le semifinali saranno a fine ottobre e la finale sarà a novembre. Poi sto facendo Genova per voi, che è un concorso legato a Sanremo, e il premio Lunezia, che è sempre collegato a Sanremo, che Lunezia è una città in provincia di La Spezia.
0: E quindi se magari vinci la possibilità di scrivere per Sanremo. Vedi che l'ho detto una stupidaggine.
1: Vinco, ma non serve solo vincere, non basta vincere. Cioè, anche se non vinci, ti conoscono già, la canzone viene attenzionata, farò dei corsi sicuramente con loro, con dei professionisti, e quindi sicuramente avrò possibilità di crescere.
2: Che bello, vedi? Che meraviglia, ma sai che fantastico. Ci hai dato veramente
0: poi magari ti chiamano a Sanremo per dire il paroliere di che ne so, Dan, eccolo qui Diego, allora tu ci inviti, dici io ho due amici che vengono con me,
1: ma sicuro i primi
3: vengo anch'io,
1: sicuramente
2: noi ci abbiamo creduto dall'inizio.
1: Esattamente, siete i primi.
0: Ma noi possiamo ascoltare una canzone tua adesso?
1: Certamente.
3: Allora agevolate, chiudiamo la diretta streaming, salutate,
1: e quella che ascolterete è la canzone che è in gara al Tour Music Fest.
0: Ecco, quindi questa è in semifinale?
1: Questa è in semifinale,
0: E quanti siete rimasti adesso?
1: Una trentina, mi hanno detto.
0: Ed eravate
1: in tanti, 700-800, non mi ricordo.
0: 800,
1: però...
0: arrivare a 30, un gran passo questo, fantastico. Per cui, e il risultato finale quando si saprà?
1: A novembre. A fine novembre a San Marino, perché è internazionale. Io partecipo per l'Italia, però è internazionale.
0: Ah, vero.
1: È un concorso internazionale.
0: Bello questa cosa qui.
2: Sì, allora in bocca al lupo a te.
0: Sì, in bocca al lupo.
1: Crepi.
0: Allora, la canzone che ascoltiamo si intitola Quello che sognavo, è scritta da Diego e ce l'ascoltiamo tutta. Andiamo.

0: Quello che sognavo, la canzone che è stata, non posso dire cantante perché in realtà è una cosa fatta con l'IA, però è scritta da Diego Davin, che però, attenzione, su YouTube troviamo come
1: Dav Die.
0: Per cui se volete ascoltarvi le canzoni che ha composto lui a livello di parole e che comunque ha elaborato con l'intelligenza artificiale, potete andare su YouTube o anche su Spotify e ritrovarle e ascoltarvele, perché veramente, adesso non è perché è qui, sono veramente una più bella dell'altra. Poi ci sono un sacco di generi, c'è il reggae, c'è un po' di tutto, no?
1: Ne ho fatte anche di Steve.
0: Ecco, ho fatto di Sili, quella mi fa sentire l'altro giorno. Sì, esatto, c'è una specie, una sorta di tormentone, diciamo.
1: Sì,
0: che è bello.
1: Ho fatto anche tormentone, certo. faccio un po' di tutto.
0: Ci sta. Se vuoi fare come Alfa, bisogna fare il tormentone.
1: Forza.
0: Bisogna fare il tormentone.
1: Può farsi più seri.
0: Certo. Allora, noi ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, ti ritroveremo. Questa deve essere una promessa. Se tu metti caso le cose che vai a Sanremo, noi a febbraio prendiamo 20 giorni di ferie e andiamo la settimana prima, la settimana dopo. E andiamo a Sanremo.
1: Ma magari anche fra un paio d'anni, tre.
0: Facciamo il 2027. Dai, facciamolo quest'anno. Che così almeno ci prepariamo psicologicamente. Noi a Natale siamo già pronti per Sanremo.
1: Va bene.
0: Per cui dopo poi c'è Stefano De Martino, quest'anno si cambia, aria nuova, quindi è giusto che aria nuova noi che facciamo gruppo, veniamo.
1: Va bene,
0: perfetto. Okay. Grazie Diego.
1: Grazie a voi, grazie a tutti. Buonasera a tutti.
0: Grazie.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
2: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
2: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
2: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
2: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
2: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela. La prima volta che l'ho sentita sta canzone pensavo che lui fosse di origine siciliana, invece non c'entra niente. Sì. Nella
1: Carmela,
0: sua
1: Carmela.
2: Mi hai fottuto la testa. Mi fottio la testa.
0: Che vuol
2: a
0: dire
2: capa.
0: Tradotto?
2: Mi fottio la capa.
0: Per le minoranze cosa vuol dire?
2: Ha detto Carmela mi fotte la testa.
0: Cosa vuol dire? Ah, che ti ha preso
1: ti
0: forse?
1: Ti prende la testa. Ah, è così bella Carmela.
2: Carmela.
0: Carmela, Carmelina. Ma si può chiamare anche Mela o Carme?
2: Sì, l'ho già detto, perché io ho una zia che chiamo zia Mela e ho già raccontato che quando ero piccola non riuscivo a capire che era Carmela. E mi domandavo, ma questa come mai si chiama Mela?
0: Ah, si chiama, tutti la chiamano Mela?
2: Mela, sì.
0: Suo marito? Pera.
2: Pippo.
0: Ah, Pippo, vabbè. Allora, noi abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme fino alle 20. Ringraziamo Diego che è stato con noi, che comunque è ancora qui. Fuori diretta abbiamo un po' parlato, ci siamo un po' raccontati un po' di cose. Volevamo parlare di un personaggio, io non so quanti, cioè io non la conosco, dico la verità, ammetto la mia ignoranza. Sofia Vergara, tu sai chi è Queen? Sofia Vergara, vedi che la faccia che ha fatto?
1: È un'attrice colombiana americana bellissima, famosa in un sitcom americano di cui non mi ricordo il nome, praticamente lei era la moglie.
0: Griselda.
1: No, un sitcom americano.
0: La fiction più recente di Sofia Vergara, la miniserie drammatica Griselda, disponibile anche su Netflix.
1: Questa è nuova, è proprio una
0: Modern Family,
1: esatto. Lei è stata per tante stagioni l'attrice principale di Modern Family, e come la colombiana immigrante in questa famiglia un po' strana, allargata, il marito più anziano, però figo, e poi i figli di questo marito, uno è gay con il marito gay. Poi era bellissima, comunque io me la guardavo sempre in America e lei è bellissima. E cosa è successo questo gossip? Praticamente lei ha compiuto 54 anni in questi giorni.
0: Scusate, andate sulla pagina Instagram. Sì. Saranno sicuramente ritoccate le foto, però veramente, cioè, tu
1: veramente
0: non gliene dai, ma gliene dai 30, io non la conoscevo, stavo guardando prima le foto, ma se la vedi così dici sì, vai, questa c'era una trentina, ma anche
1: comunque, anche se la foto fosse ritoccata ci sta. Sì. Se sei bella, sei bella. Perché tu se tu prendi un rospo e lo fai, lo ritocchi, lo filtri, è sempre un rospetto.
0: Sempre il rospo rimane.
1: Magari
2: no,
1: un po'.
2: Qui ti devo dare torto. Perché sì, assolutamente.
1: Non lo so, perché io cerco di non filtrare proprio niente.
2: No, anch'io
1: perché
2: assolutamente
1: io
2: mai. Perché
1: filtri.
2: Poi se ti vedono per strada.
1: Esatto,
2: però
1: dici,
2: ci sono persone che le vedi sui social che hanno i filtri e sembrano tutti.
1: Io la vedo in televisione
2: cosa.
1: E per cui la televisione non mente.
2: Non mente, perché quindi è così veramente.
1: Esatto. E lei cosa è successo? Lei si è messa al bikini e comunque commento che lei è molto prosperosa, donna latina, americana, per cui donna colombiana. E cosa hanno detto? Praticamente l'hanno insultata, guarda che bikini.
0: C'è la foto sul suo profilo Instagram, in
1: e
0: bikini
1: niente,
0: rosso.
1: Ed è stata così contestata, diciamo, perché una donna di 54 anni non si deve mettere in bikini. Oh. Beh, venite qui in spiaggia sottomarina e vediamo anche la nonnina di 80 anni, giustamente.
0: Ma sono andato anch'io in bikini in spiaggia, ma qual è il
1: no.
0: Ma certo, addirittura ti dico di più, sono andato con il topless in spiaggia.
1: Mamma mia, che scandalo!
0: Ma lascia stare.
1: Hai visto? A te ti devono contestare
0: queste cose, con tutte queste cose a busta di camomilla, capito?
1: Sì, che... mamma mia, a calzettino vuoto, comunque un calzetto vuoto.
0: Calzettino vuoto non l'avevo mai sentito.
1: Sì.
0: Sta di fatto che comunque, insomma, Sofia Vergara, per chi non la conosce, è veramente una bella signora, bisogna dirlo.
1: Sì,
0: e quindi hanno contestato il suo, attenzione, non è che si è messa in. Cioè, in bikini, non è con le pupa al petto.
1: No, assolutamente. Poi Re Carlo e Harry, suo figlio.
0: Chi è Harry?
1: Suo figlio.
0: Ah, suo figlio.
1: Quello,
0: suo figlio.
1: Harry, quello roscio.
0: Sì, è quello, diciamo, meno ben voluto in famiglia.
1: Sì, quello un po' la pecorella nera.
0: Sì.
1: Allora, cosa dicono le notizie di oggi? Parlano ancora di un rapporto tutt'altro che risolto.
0: Sì. Perché il preferito della famiglia è William.
1: Lui è l'erede, giusto?
0: Sì,
1: dopo Carletto.
0: Sì, certo. Lui diventerà re e Harry si attacca. Sì, è così, funziona così. E tra l'altro, ho visto ieri, non so se hai visto le premiazioni di Wimbledon, dove c'era Kate, che era la moglie, moglie, che ha premiato Sinner con il trofeo.
1: Sì, anzi, l'ho vista col vestito bianco e nero, tipo tovaglia.
0: Aveva un vestito. Credo azzurro.
1: L'ho visto un'altra premiazione allora.
0: E...
1: comunque bellissima lei.
0: Sì, lei è molto veramente molto,
1: molto
0: bella, molto elegante, bisogna dirlo, veramente molto elegante. Quello che mi ha stupito è il figlio, quello più grande.
1: Birichino.
0: C'ha la faccia da furbo. C'ha la faccia veramente, e tra l'altro lui non tifa Sinner, anche l'anno scorso con Alcaraz tifava Alcaraz. Sto bastardo. Però è un piccolino, gliela faccio passare.
1: Sì, è un principino un po' viziatello, ma ci sta.
0: Del resto, insomma, voglio dire, straricco, ma, ha tutto quello che vuole.
1: Esatto, cioè, ma guarda suo nonno, anche lui ne ha fatte di marachelle da giovane, sì, il nonno Carlo. Certo,
0: ne ha fatte di marachelle.
1: Ne ha fatte di tutti i colori, per cui dai. Okay. Allora, mettiamo una canzoncina?
0: Sì, certo. Allora, noi mettiamo una canzone adesso perché noi abbiamo un tetto da consumare che è intorno ai 3-4 minuti. Esatto. Siamo andati un po' oltre, per cui possiamo circa 3-4 minuti, sai che noi siamo sempre più o meno.
1: More or less.
0: Esatto.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eat & Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: con Fra Quintale, 10 minuti dalle 8, l'appuntamento di questo lunedì. Tra l'altro questa settimana facciamo filotto lunedì, sì, martedì e mercoledì, sì, perché poi tu parti,
1: sì,
0: sì, giovedì
1: vado a comprarmi il kilt.
0: Che bello. Allora, la zia Patti va a Edinburgh, che no, yes, aspetta, si dice?
1: Edinburgh.
0: Edinburgh, no, io ho sentito una pronuncia, perché seguo cose, tipo, no, un'altra pronuncia. Non
1: vabbè,
0: ho detto.
1: Sarà lo scozzese.
0: Sì, una cosa così.
1: Io non c'ho lo,
0: sì,
1: scozzese in me.
0: Edinburgh è meravigliosa. È proprio veramente bella. Cioè,
1: bellissimo.
0: Vale veramente la pena. E tu mi, adesso fammi la domanda, quante volte sei stato ad Edinburgh?
1: Quante volte sei stato ad Edinburgh?
0: Mai stato.
1: Ecco, capito?
0: Non so.
1: Capito.
0: Però ci voglio andare.
1: Ah.
0: Ci voglio andare perché hanno due squadre di calcio che, cioè, vabbè,
1: sì,
0: non è che siano,
1: sì,
0: famose,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: però carine, belline, che meritano, gli stadi sono belli, e poi Edimburgo è veramente una bella città. Io ho visto un sacco di filmati, di video, è proprio bella.
1: Castelli, sì, di cose, poi anche, sì, gli appartamenti della regina sono lì,
0: Sì.
1: Mica abita a Buckingham Palace, oh,
0: mamma
1: la signora.
0: Ma quante case c'ha? Addirittura ho letto che Carlo si è messo ad affittare i B&B.
1: Ma sì, ma
0: sì, sì, fa un po' di tutto per arrotondare, sai, non è che hanno tutti sti soldi.
1: Ti ricordi?
0: Certo, negli anni 70,
1: anni 70 che fermavano, sì, i turisti.
0: Fantastico.
1: Senti, facciamo un altro,
0: sì,
1: un po' di gossip.
0: Sì.
1: Allora, Belen, ti piace,
0: sì,
1: Belen?
0: Sì, carino. Allora, dico la verità,
1: sì,
0: non se la guardo bene, dico, non è bellissima. Cioè, no, è bella donna.
1: Dai,
0: no,
1: bellissima.
0: Aspetta, perché so, passo come un deficiente. È una bella donna, però
1: magari non è il tuo tipo.
0: Sì, beh, ce ne sono di più belle, ecco, sì, mettiamola così.
1: Va bene, allora.
0: Però, ripeto, è bella, cioè,
1: certo, è tanta roba. Okay. Allora, questo weekend,
0: sì,
1: la bambina sua, che si,
0: sì,
1: chiama Luna Marie,
0: sì,
1: che è la figlia sua e di Antonino Spinalbese, ha fatto gli anni.
0: Sì.
1: Ma lei giustamente ha invitato anche il suo ex, Stefano De Martino.
0: È giusto.
1: Perché è il papà
0: è
1: del
0: famiglia.
1: Primo figlio, è,
0: sì,
1: famiglia.
0: Ma lei ha un figlio con Corona, no?
1: No,
0: ah, non ha figli con Corona.
1: Con Stefano De Martino.
0: Ah, uno con Stefano,
1: sì,
0: De Martino,
1: che
0: e uno
1: tanto
0: con
1: il papà.
0: E uno con Spinalbese?
1: Sì.
0: Ah, basta,
1: sì,
0: non ne,
1: sì,
0: fatti altri?
1: Ha fatto un bambino con, sì, esatto, con Stefano.
0: Due.
1: Un bambino con Antonio.
0: Ah, pensavo fosse,
1: no,
0: avesse fatto uno,
1: no,
0: per ogni chiesetta che ha,
1: no,
0: andato.
1: No, no,
0: no,
1: no,
0: non,
1: no,
0: è così.
1: Ma,
0: no,
1: io ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: La famiglia allargata, dato,
0: sì,
1: che si sono apparentemente comportati tutti bene, sono stati
0: tutti amici,
1: sì, anche appunto in vista che era il compleanno di questa bambina di 5 anni. Ma tu dimmi, nella famiglia allargata, tu pensi che sia un grande segno di maturità,
0: sì,
1: oppure una prova così difficile?
0: E lì dipende da se vanno d'accordo o no. Cioè, se marito e moglie, che non so, della prima bambina, per esempio, il primo bambino, se vanno d'accordo, perché no, non possono trovarsi tutti insieme.
1: No, perché
0: dipende.
1: Magari loro vanno d'accordo, ma poi,
0: sì,
1: è l'altro o l'altra.
0: Ma che problema ha l'altro? Scusami. Cioè.
1: Guarda, che di solito è così,
0: ma no,
1: perché
0: dai,
1: magari
0: su.
1: Tra, cioè, magari se, tra persone magari divorziate o separate,
0: sì,
1: c'è una risoluzione a un certo punto. Proprio in vista dei bambini, del benvolere,
0: sì,
1: dei bambini, ok? Però poi l'altra persona, sia maschio che femmina, dice: ma a me cosa me ne frega del tuo ex marito o della tua ex moglie? Cosa me ne frega?
0: Beh,
1: mi sta pure antipatico.
0: Sì, okay,
1: è vero, no, regina?
0: Sì, però, scusa,
1: può
0: non
1: essere.
0: Non è che viene a casa tua tutte le sere, una sera per festeggiare tutti,
1: sì,
0: insieme, gli,
1: sì,
0: all right, si fa sta festa, vabbè. Cioè,
1: giusto.
0: Cioè, o si scannano tutti i giorni,
1: guarda,
0: cioè, non lo so.
1: Io a certi matrimoni in America ho visto addirittura i genitori della sposa o dello sposo che erano divorziati,
0: mm-hmm,
1: addirittura separati i tavoli. Io mi ricordo che lavoravo in hotel a quel tempo e ci raccomandavano: mi raccomando, separate la mia mamma da mio padre e sua moglie. Della sua
0: addirittura.
1: Certo, perché sennò si prendevano a
0: coltelli.
1: Botte. È brutto così, no?
0: Sì,
1: è un
0: peccato. È un peccato per la famiglia, un peccato per i nipoti,
1: vabbè,
0: in questo caso, o per i figli, se magari il problema c'è fra genitori o ex genitori.
1: Comunque
0: non...
1: è bello avere la famiglia,
0: sì,
1: allargata, cioè a un,
0: sì,
1: certo punto è bello nel senso che ti devi adeguare, e io lo farei sempre in vista dei bimbi.
0: Sì, esatto, sì. Ripeto, non è che tutti i giorni dovete fare ste cene, ste cose, una volta ogni tanto per un compleanno,
1: certo,
0: anche se metti caso non c'è proprio il massimo della,
1: sì,
0: simpatia fra,
1: sì,
0: di loro, vabbè, ti tappi il naso e vai.
1: Va bene.
0: Ecco.
1: Allora
0: sono stato bravo qui, ho fatto una cosa.
1: Sei stato molto
0: carino.
1: Politically correct.
0: Sì.
2: Ti metterò alla prova.
0: Sì, bene. Beh, detto ciò, allora.
1: Questa mi piace proprio.
0: Non so, non non so perché è un impegno. Perché con la vita degli altri si fa tutto sempre perfettamente. Si è gentili, buoni, disponibili, si è, tutta, è sempre tutto bello. Poi quando ti tocca da vicino, non vengo.
1: Regina, io non vengo al tuo compleanno se c'è lui, non ci vengo.
0: Perché è sempre così. È bello, perché quando non ti tocca da vicino, sei bravissimo. Infatti, per questo ho detto: sono stato bravo, ho fatto una cosa pulita. Perfetto. Abbiamo l'ultima canzone per chiudere l'appuntamento di oggi.
1: Chiamiamo
0: Bruno Mars con Oh My Soul. Nell'appuntamento di oggi con la zia Patti e con Franco fino alle 8, quindi ormai abbiamo 4 minuti insieme con l'ultima canzone.
1: Perfetto.

0: Oh My Soul,
1: Bruno Mars.
0: Alleluia, fratello.
1: Settimana della consapevolezza.
0: No, non l'ho detta, mi sono fermato.
1: Che dici sempre, non l'hai detta però qualche giorno fa.
0: La settimana l'ho detta. Infatti oggi mi sono fermato prima. Settimana della consapevolezza.
1: Ecco.
0: Perché Dio è buono, è buono.
1: Alleluia.
0: Faceva così nel film. Allora, il nostro fratello Randy Jackson, che è un parente di Michael Jackson, che non c'entrava niente, invece non c'entrava niente. Però nel film diceva così, bellissimo. Principe cerca moglie. Allora, noi abbiamo finito.
1: Sì,
0: ci ritroviamo domani.
1: Sì,
0: domani siamo presenti.
1: Ora.
0: Perfetto, alle 19 in punto, 19:05, perché sappiamo sempre che la Queen è sempre in ritardo.
1: E avremo un altro ospite.
0: E avremo un altro
1: ospite.
0: Un'altra
1: perla.
0: E canterino anche.
1: Sì. Ma non si può dire niente.
0: No, non possiamo dire niente, però abbiamo un altro ospite. Abbiamo un altro ospite. Perfetto.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: A tutti, buona serata.
1: A domani.
2: Buona serata.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, caffè sconcerto. La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
1: E questa?
4: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia.

0: Letta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia